Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Ehi, io un giovane Pietro, 13, devo pisciare. Tu non sei con noi, bro. No, non ti riconosco, sto facendo.

Ti chiedo di restare qua, è perché solo non mi chiedo mai come mi va. Tu sei l'unica parte di me che mi piace e mi piacerà. Ma se dobbiamo fare finta, facciamola finita. Se vuoi posso fare finta che tu non sia esistita in quei giorni, quando nessuno ti capiva in quelle notti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti. I don't need your words.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: If I should stay.

0: vita.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un incidente stradale avvenuto l'altra sera verso le 22 a Formia all'incrocio di Santoianni nei pressi della pizzeria Pucci e Manella. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una vettura bianca che si è ribaltata con gli airbag fuoriusciti e una Ford Fiesta ferma al centro dell'incrocio. L'impatto ha richiesto l'intervento di numerosi soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Per fortuna però le persone coinvolte nell'incidente non sono risultate gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Settembre di fuoco sui Monti Aurunci. Verso le 15 dello scorso pomeriggio le fiamme violente si sono sviluppate in via della montagna circa 2 chilometri prima del quadrivio dell'altopiano di Acquaviva nel territorio di Formia. Si tratta dell'unica strada che conduce sul Monte Redentore e la chiesetta di San Michele Arcangelo, l'itinerario più importante di tutto il parco, ma negli ultimi anni il più aggredito dal fuoco. Ad alimentare l'incendio, questa volta, un intero costone di macchia e sterpaglie. Le fiamme sono arrivate alla strada e i vigili del fuoco ad impedire l'accesso per quasi 2 ore. Si tratta di una strada molto frequentata ma a strapiombo, con curve continue, la cui percorrenza con 2 auto che procedono in senso di marcia opposto è già disagevole normalmente. Le fiamme, sospinte dal forte vento, sono giunte sul ciglio e interrotte le vie di comunicazione. Una trentina di turisti presenti in montagna, soprattutto nell'area di picnic di Monte Lapillo, sono stati accompagnati al rifugio Pornito, dove sono stati accolti dai gestori, che in questi giorni stanno lavorando regolarmente ed hanno fatto, come già in passato, da punto di riferimento per i soccorritori. All'operazione di spegnimento hanno contribuito mezzi aerei, il Canadair, i vigili del fuoco e 2 elicotteri della protezione civile regionale. Da terra, insieme agli stessi vigili del fuoco, ha operato la protezione civile del Ver Sud Pontino di Formia. A settembre al via la sistemazione della pineta di Vindicio. Si apre dunque una nuova fase per la pineta con la riqualificazione dell'area. Dopo l'apertura del primo tratto della passeggiata di Cicerone, l'attenzione si sposta ora sulla pineta, dove l'amministrazione comunale prevede l'avvio dei lavori in questo mese di settembre. Il sindaco Gianluca Taddeo, illustrando i prossimi interventi collegati al più ampio programma di riqualificazione del litorale, ha annunciato che a settembre prenderà il via la sistemazione della pineta di Vindicio dopo la conclusione della procedura di gara. L'intervento non riguarderà soltanto la sistemazione dell'area verde, il progetto prevede infatti anche la sostituzione di pini ammalati e ritenuti potenzialmente pericolosi. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante sia sotto il profilo della sicurezza sia per il futuro assetto della pineta, uno degli spazi caratteristici del litorale di Vindicio. L'intervento sulla pineta si presenta così come una delle prossime opere attese sul litorale cittadino, all'interno di un progetto più ampio che punta a trasformare e valorizzare alcuni dei luoghi più frequentati e rappresentativi di Formia. Don Gennaro Petruccelli è il nuovo parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Formia. Originario di Gaeta, a 39 anni, Don Gennaro raccoglie il testimone di Don Mariano Salpinone, che a lungo è stato il parroco della comunità di Gianola e del villaggio Don Bosco, prima di congedarsi e partire come missionario in Cina. Nominato dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, Don Gennaro Petruccelli è stato vicario a Itri e parroco a Maranola alla Chiesa di San Luca Evangelista e guida l'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto ed è responsabile del Museo Diocesano di Gaeta. Ora si appresta ad iniziare una nuova esperienza pastorale in una delle comunità più importanti di Formia e dell'intera diocesi, alla quale fa riferimento anche l'oratorio Don Bosco, impegnato nelle attività riservate ai ragazzi e ai giovani. Nel corso degli anni il suo impegno si è sviluppato anche in diversi ambiti della vita dell'arcidiocesi di Gaeta. Tra il 2013 e il 2018 è stato assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e dal 2015 alla guida dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto. A questi incarichi si sono aggiunte le responsabilità legate all'archivio, alla biblioteca e al Museo Diocesano, settori attraverso i quali Don Petruccelli ha continuato a dedicarsi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa locale. Dal 2017 inoltre insegna storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Con il nuovo incarico alla guida della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Don Gennaro Petruccelli si prepara dunque ad affrontare una nuova tappa del proprio ministero sacerdotale, portando nella comunità formiana l'esperienza maturata in questi anni tra parrocchia, giovani, cultura e formazione. Per la comunità del Cuore Immacolato di Maria si apre ora una nuova fase in cui Don Gennaro sarà chiamato a proseguire il cammino già intrapreso con grandi risultati e profonda umanità da Don Mariano Salpinone e rafforzare ulteriormente il rapporto tra la parrocchia, le famiglie, i giovani e il territorio. Il prossimo 29 settembre ricorreranno 10 anni dalla scomparsa del senatore ed ex sindaco di Formia Michele Forte. La sua figura è stata ricordata a Latina con la intitolazione dell'aula consiliare della provincia di Latina di cui era stato presidente in occasione del 9° anniversario. Era emersa però anche l'intenzione di dedicargli un pezzo della sua città. La proposta della famiglia tramite l'associazione Michele Forte è stata condivisa con proprio decreto dal presidente della provincia Federico Carnevale e votata giovedì dalla giunta comunale di Formia. Prevede l'intitolazione di via rotabile in via Michele Forte, senatore e sindaco. La scelta è caduta proprio su quei luoghi dove il politico mosse i suoi primi passi, divenuto in poco tempo un bacino di consensi. Si tratta infatti del tratto della strada provinciale 112 che arriva fino al cimitero di Marano e Trivio e poi riprende per un secondo tratto dalla località Ciriano fino al cimitero di Castelnuovo, dal chilometro 5,350 al chilometro 8,250. Applaudono all'iniziativa i consigli della Lega, Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli, che la ritengono un riconoscimento all'uomo prima che al politico. Da sempre vicini al leader scomparso, i consiglieri ricordano le sue decine di battaglie per un territorio troppo spesso inascoltato e la sua enorme disponibilità ad incontrare chiunque. Bene hanno fatto il sindaco Taddeo e il presidente della provincia Carnevale a portare avanti questa iniziativa con la famiglia Forte, aggiungono i consiglieri della Lega. Il ricordo del senatore continua ad unire istituzioni, segno di un'eredità umana e politica che parla ancora alle nuove generazioni. Per il presidente della provincia Federico Carnevale, l'intitolazione proposta non assume carattere meramente celebrativo, ma costituisce un atto di memoria istituzionale volto a riconoscere il contributo alla crescita democratica, civile e amministrativa della comunità pontina e a trasmettere alle generazioni future il valore del servizio alle istituzioni. Michele Forte è stato sindaco di Formia dal 1985 al 1992 e poi dal 2008 al 2013. È stato senatore della Repubblica dal 2001 al 2008. Via al campionamento e all'analisi delle acque e dei canali presenti sul territorio comunale di Minturno. Lo ha disposto l'amministrazione comunale che intende conoscere la qualità delle acque per acquisire gli elementi utili alla valutazione ed eventualmente adottare i provvedimenti necessari. L'ufficio competente del comune attraverso una determina ha deliberato l'affidamento ad una società del settore, la Ecoricerche di Capua. Inoltre, lo stesso ufficio intende procedere con una campagna di campionamento sui canali, individuando di volta in volta i punti di prelievo sulla base delle esigenze e delle criticità riscontrate. Le attività saranno eseguite dalla ditta di Capua con metodologie di campionamento e analisi idonee alla tipologia di acque che saranno sottoposte al controllo. Un'iniziativa che il Comune di Minturno ritiene necessaria anche in considerazione di alcuni episodi che si sono verificati in passato. Tra i canali sotto osservazione c'è ovviamente Recillo, che in più occasioni è stato al centro di attenzioni e di polemiche, dove tempo addietro venne scoperto un versamento abusivo, il cui responsabile fu individuato e denunciato. E nel periodo di Ferragosto scattò l'allarme per una fuoriuscita nel canale per il non perfetto funzionamento dell'impianto di sollevamento che obbligò il sindaco ad emettere il divieto di balneazione per 25 metri ai lati della foce del rio, anche se il versamento fu quasi subito bloccato da acqua latina. Oggi penultima giornata dei festeggiamenti patronali in onore della patrona di Scauri, Maria Santissima dell'Immacolata. Il sindaco Gerardo Stefanelli accoglierà tra le 14:30 e le 15 sul ponte Real Ferdinando il sindaco di cellule Guido Di Leone per unirsi ai fedeli del vicino comune Aurunco impegnati nel tradizionale pellegrinaggio mariano a piedi verso il santuario della Madonna della Civita di Itri. Il cammino lungo la via Appia proseguirà con la consueta sosta nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima dell'Immacolata alle 17:30 e il saluto ai fedeli al confine tra Scauri e Gianola. alle 21.30 al campo Don Pecorini, musica con la cover band di Alessandra Amoroso, direttamente da Rai 2.
0: Radio Formia informa.
4: Tanti gol ieri nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza. La Polisportiva Gaeta ha pareggiato al Ricinello 4-4 con la Lodigiani, una partita rocambolesca che la formazione gaetana avrebbe potuto vincere, ma si è fatto invece rimontare nella seconda parte della gara. In vantaggio la Lodigiani con un gol di Palluzzi al 7°, poi il pareggio di Sbordone per il Gaeta al 24° del primo tempo ed il sorpasso al 38° con un gol di Della Fuente, quindi l'altro gol del 3-1 al 40° con Giordano. All'inizio della ripresa, al 7°, ha accorciato le distanze Muzzi, poi ancora in gol Sbordone per il Gaeta e infine il pareggio definitivo al 41° ripresa con Ciotoli della formazione romana. 6 gol in Pomezia Monte San Giovanni Campano, partita giocata a porte chiuse con la vittoria di Pomezia per 4-2. Vittoria esterna del Salaria 2-1 sul campo della Vissezze. Successo di misura dello Sterparo sulla Romulia per 2-1, altra vittoria sempre di misura per 1-0 del Roma City sul Roccasecca, più netta l'affermazione del Real San Basilio sull'Arce per 3-1 e vittoria esterna nel derby del Ferentino sul campo della Latri per 2-1. Successo importante allo stadio Washington Parisio delle città di Formia nel derby interprovinciale contro il Cassino. È finita 2-1 per i biancazzurri formiani che sono andati in gol al 9° del primo tempo con un colpo di testa di De Pretis. Poi c'è stato il pareggio al 15° ad opera di Celli per il Cassino con un calcio di punizione molto ben calibrato. Al 26° il città di Formia di nuovo in vantaggio con il centravanti Gomez su calcio di rigore. Nella ripresa il risultato non è cambiato, una vittoria meritata per la compagine formiana, come sottolinea lo stesso allenatore Alessio Ciardi.
5: Si parte con il piede giusto, un derby molto sentito contro il Cassino, una squadra retrocessa dalla Serie D, quindi un momento importante da festeggiare.
6: Era una partita, la prima di campionato, sicuramente non era una partita semplice. Ci è capitato una delle candidate alla vittoria finale, quindi abbiamo interpretato secondo me benissimo la gara, abbiamo subito e sofferto quanto c'era da soffrire, però abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissima intensità dove abbiamo sbloccato la gara, avevamo l'opportunità di
5: una bella azione,
6: raddoppiare subito, poi comunque siamo stati bravi dopo il gol loro a rimanere con la testa in partita e meritatamente siamo andati, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-1. Il secondo tempo con queste temperature abbiamo gestito, abbiamo avuto diverse opportunità di andare sul 3-1 e senza soffrire mai, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me la vittoria del Forno è meritata.
4: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina a Radio Formia alle ore 7 e alle ore 8:10 all'appuntamento con le oroscopo. Siamo giunti a lunedì 7 settembre 2026 alla chiesa ricorda Santa Regina Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo te casalinghe che la mattina dovrebbe essere a cenare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Buon inizio settimana a tutti voi, in voce Eugenio Scintola con la valida e preziosa copertina di quest'anno. Siamo pronti alle 12 di Zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Interessanti prospettive finanziarie, frutto di un'intuizione da valutare con esperti per migliorare la situazione economica, gestite bene i contatti. Dall'Ariete al Toro, la giornata si prospetta piacevole e rilassata, specie se la trascorrerete insieme a chi avete nel cuore. Tranquillità, capacità di adattamento, buoni guadagni in vista. Dal Toro ai Gemelli, naturale svegliarsi fuori fase con la luna in Pesci, un pronto rimedio. Non rimuginate sui vostri guai e occupatevi di qualcuno in difficoltà. Per avere partita vinta usate la dialettica, l'arma più efficace. Dai Gemelli al Cancro, amore e ancora amore per tutti voi. Decisamente le vostre azioni si impegnano verso l'alto, agite senza tentennamenti o timidezza. Buona la salute. Dal Cancro al Leone, nuove proposte di lavoro, ma è bene accertarsi che non siano promesse inconsistenti o evanescenti. Affetti e famiglia reclamano attenzione, rivedete la dieta, impostate l'attività fisica. Dal Leone alla Vergine, Urano riesce a scuotere il cuore da torpore causato dalla Luna. Il rispetto per voi stessi vi convince che meritate un affetto sincero e senza condizioni. Fa farle nello stomaco, i sintomi dell'innamoramento. Bilancia, meglio non concentrarsi su una cosa grande e idea fissa in testa. Il periodo richiede una buona dose di elasticità e una gamma di obiettivi. Sport, moto e lunghe camminate per essere in forma. Scorpione, sorprese e colpi di scena ribaltano le vostre convinzioni su una relazione. Brutto bello, giusto o sbagliato sono parole prive di significato. Rafforzate le difese assumendo integratori di sali minerali. Sagittario, affrontati con calma e lucidità, gli ostacoli possono essere rimossi. Una lunga discussione con un familiare porterà a una nuova presa di coscienza. Capricorno, che atmosfera stimolante, il primo a subirne gli effetti il cuore, piacevolmente sollecitato da un incontro in compagnia di nuovi amici. Il corpo parla liberando la vostra passionalità. Acquario, a parte una spesa non preventivata, questo giorno si preannuncia tranquillo sotto ogni punto di vista. Chi opera nel sociale oggi si metterà in luce. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Per spuntare le armi ad un avversario in un fastidioso gioco di potere, applicate l'efficacissima tattica della resistenza passiva. Allontanatevi, impegno creativo al lavoro stimolato dagli amici. Bene tutto, anche questo lunedì 7 settembre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Regina Martire, il sole già è sorto alle 6:50, tramonterà alle 19:52, la luna calante si è già levata questa notte alle 1:52, calerà questa sera alle 18:05. Diamo i auguri a Dario Argento che compie 86 anni, a Gloria Gaynor che compie 83 anni, a Riccardo Del Turco che compie 87 anni. Qualche data da ricordare, mi lasciamo

0: 36 muore Benjamin, ultimo esemplare di Tilancino, con al lupo marsupiede della Tasmania. La frase del giorno: la vita è un po' come il jazz, è meglio quanto si improvvisa. Invece i pensieri questa mattina sono: barboni architetti campano di progetti, a settembre pioggia e luna, sono dei funghi la fortuna, chi fa tutte le feste da povero si veste. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo lunedì 7 settembre 2026 a Radio Fama, l'appuntamento con il Soroscu a tutti voi, una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte d'Ecla, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
1: Tu per me sei ossessione, molto più dell'amore, più forte della passione.

0: sono más profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un incidente stradale avvenuto l'altra sera verso le 22 a Formia all'incrocio di Santoianni nei pressi della pizzeria Pucci e Manella. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una vettura bianca che si è ribaltata con gli airbag fuoriusciti e una Ford Fiesta ferma al centro dell'incrocio. L'impatto ha richiesto l'intervento di numerosi soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Per fortuna però le persone coinvolte nell'incidente non sono risultate gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Settembre di fuoco sui Monti Aurunci. Verso le 15 dello scorso pomeriggio le fiamme violente si sono sviluppate in via della montagna circa 2 chilometri prima del quadrivio dell'altopiano di Acquaviva nel territorio di Formia. Si tratta dell'unica strada che conduce sul Monte Redentore e la chiesetta di San Michele Arcangelo, l'itinerario più importante di tutto il parco, ma negli ultimi anni il più aggredito dal fuoco. Ad alimentare l'incendio, questa volta, un intero costone di macchia e sterpaglie. Le fiamme sono arrivate alla strada e i vigili del fuoco ad impedire l'accesso per quasi 2 ore. Si tratta di una strada molto frequentata ma a strapiombo, con curve continue, la cui percorrenza con 2 auto che procedono in senso di marcia opposto è già disagevole normalmente. Le fiamme, sospinte dal forte vento, sono giunte sul ciglio e interrotte le vie di comunicazione. Una trentina di turisti presenti in montagna, soprattutto nell'area di picnic di Monte Lapillo, sono stati accompagnati al rifugio Pornito, dove sono stati accolti dai gestori, che in questi giorni stanno lavorando regolarmente ed hanno fatto, come già in passato, da punto di riferimento per i soccorritori. All'operazione di spegnimento hanno contribuito mezzi aerei, il Canadair, i vigili del fuoco e 2 elicotteri della protezione civile regionale. Da terra, insieme agli stessi vigili del fuoco, ha operato la protezione civile del Ver Sud Pontino di Formia. A settembre al via la sistemazione della pineta di Vindicio. Si apre dunque una nuova fase per la pineta con la riqualificazione dell'area. Dopo l'apertura del primo tratto della passeggiata di Cicerone, l'attenzione si sposta ora sulla pineta, dove l'amministrazione comunale prevede l'avvio dei lavori in questo mese di settembre. Il sindaco Gianluca Taddeo, illustrando i prossimi interventi collegati al più ampio programma di riqualificazione del litorale, ha annunciato che a settembre prenderà il via la sistemazione della pineta di Vindicio dopo la conclusione della procedura di gara. L'intervento non riguarderà soltanto la sistemazione dell'area verde, il progetto prevede infatti anche la sostituzione di pini ammalati e ritenuti potenzialmente pericolosi. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante sia sotto il profilo della sicurezza sia per il futuro assetto della pineta, uno degli spazi caratteristici del litorale di Vindicio. L'intervento sulla pineta si presenta così come una delle prossime opere attese sul litorale cittadino, all'interno di un progetto più ampio che punta a trasformare e valorizzare alcuni dei luoghi più frequentati e rappresentativi di Formia. Don Gennaro Petruccelli è il nuovo parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Formia. Originario di Gaeta, a 39 anni, Don Gennaro raccoglie il testimone di Don Mariano Salpinone, che a lungo è stato il parroco della comunità di Gianola e del villaggio Don Bosco, prima di congedarsi e partire come missionario in Cina. Nominato dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, Don Gennaro Petruccelli è stato vicario a Itri e parroco a Maranola alla Chiesa di San Luca Evangelista e guida l'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto ed è responsabile del Museo Diocesano di Gaeta. Ora si appresta ad iniziare una nuova esperienza pastorale in una delle comunità più importanti di Formia e dell'intera diocesi, alla quale fa riferimento anche l'oratorio Don Bosco, impegnato nelle attività riservate ai ragazzi e ai giovani. Nel corso degli anni, il suo impegno si è sviluppato anche in diversi ambiti della vita dell'Arcidiocesi di Gaeta. Tra il 2013 e il 2018 è stato assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e dal 2015 alla guida dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto. A questi incarichi si sono aggiunte le responsabilità legate all'archivio, alla biblioteca e al museo diocesano, settori attraverso i quali Don Petruccelli ha continuato a dedicarsi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa locale. Dal 2017 inoltre insegna storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Con il nuovo incarico alla guida della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Don Gennaro Petruccelli si prepara dunque ad affrontare una nuova tappa del proprio ministero sacerdotale, portando nella comunità formiana l'esperienza maturata in questi anni tra parrocchia, giovani, cultura e formazione. Per la comunità del Cuore Immacolato di Maria si apre ora una nuova fase in cui Don Gennaro sarà chiamato a proseguire il cammino già intrapreso con grandi risultati e profonda umanità da Don Mariano Salpinone e rafforzare ulteriormente il rapporto tra la parrocchia, le famiglie, i giovani e il territorio. Il prossimo 29 settembre ricorreranno 10 anni dalla scomparsa del senatore ed ex sindaco di Formia Michele Forte. La sua figura è stata ricordata a Latina con la intitolazione dell'aula consiliare della provincia di Latina di cui era stato presidente in occasione del 9° anniversario. Era emersa però anche l'intenzione di dedicargli un pezzo della sua città. La proposta della famiglia tramite l'associazione Michele Forte è stata condivisa con proprio decreto dal presidente della provincia Federico Carnevale e votata giovedì dalla giunta comunale di Formia. Prevede l'intitolazione di via rotabile in via Michele Forte, senatore e sindaco. La scelta è caduta proprio su quei luoghi dove il politico mosse i suoi primi passi, divenuto in poco tempo un bacino di consensi. Si tratta infatti del tratto della strada provinciale 112 che arriva fino al cimitero di Maranolo e Trivio e poi riprende per un secondo tratto dalla località Ciriano fino al cimitero di Castelnuovo, dal chilometro 5,350 al chilometro 8,250. Applaudono all'iniziativa i consigli della Lega, Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli, che la ritengono un riconoscimento all'uomo prima che al politico. Da sempre vicini al leader scomparso, i consiglieri ricordano le sue decine di battaglie per un territorio troppo spesso inascoltato e la sua enorme disponibilità ad incontrare chiunque. Bene hanno fatto il sindaco Taddeo e il presidente della provincia Carnevale a portare avanti questa iniziativa con la famiglia Forte, aggiungono i consiglieri della Lega. Il ricordo del senatore continua ad unire istituzioni, segno di un'eredità umana e politica che parla ancora alle nuove generazioni. Per il presidente della provincia Federico Carnevale, l'intitolazione proposta non assume carattere meramente celebrativo, ma costituisce un atto di memoria istituzionale volto a riconoscere il contributo alla crescita democratica, civile e amministrativa della comunità pontina e a trasmettere alle generazioni future il valore del servizio alle istituzioni. Michele Forte è stato sindaco di Formia dal 1985 al 1992 e poi dal 2008 al 2013. È stato senatore della Repubblica dal 2001 al 2008. Via al campionamento e all'analisi delle acque e dei canali presenti sul territorio comunale di Minturno. Lo ha disposto l'amministrazione comunale che intende conoscere la qualità delle acque per acquisire gli elementi utili alla valutazione ed eventualmente adottare i provvedimenti necessari. L'ufficio competente del comune attraverso una determina ha deliberato l'affidamento ad una società del settore, la Ecoricerche di Capua. Inoltre, lo stesso ufficio intende procedere con una campagna di campionamento sui canali, individuando di volta in volta i punti di prelievo sulla base delle esigenze e delle criticità riscontrate. Le attività saranno eseguite dalla ditta di Capua con metodologie di campionamento e analisi idonee alla tipologia di acque che saranno sottoposte al controllo. Un'iniziativa che il Comune di Minturno ritiene necessaria anche in considerazione di alcuni episodi che si sono verificati in passato. Tra i canali sotto osservazione c'è ovviamente Recillo, che in più occasioni è stato al centro di attenzioni e di polemiche, dove tempo addietro venne scoperto un versamento abusivo, il cui responsabile fu individuato e denunciato. E nel periodo di Ferragosto scattò l'allarme per una fuoriuscita nel canale per il non perfetto funzionamento dell'impianto di sollevamento che obbligò il sindaco ad emettere il divieto di balneazione per 25 metri ai lati della foce del rio, anche se il versamento fu quasi subito bloccato da Acqualatina. Oggi penultima giornata dei festeggiamenti patronali in onore della patrona di Scauri, Maria Santissima dell'Immacolata. Il sindaco Gerardo Stefanelli accoglierà tra le 14.30 e le 15 sul ponte Real Ferdinando il sino di cielo Le Guido di Leone per unirsi ai fedeli del vicino comune Aurunco impegnati nel tradizionale pellegrinaggio mariano a piedi verso il santuario della Madonna della Civita di Itri. Il cammino lungo la via Appia proseguirà con la consueta sosta nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima dell'Immacolata alle 17.30 e il saluto ai fedeli al confine tra Scauri e Gianola. Alle 21.30 al campo Don Pecorini, musica con la cover band di Alessandra Amoroso, direttamente da Rai 2.
7: Radio Formia informa. Sport.
6: Tanti gol ieri nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza. La Polisportiva Gaeta ha pareggiato al Ricinello 4-4 con la Lodigiani. Una partita rocambolesca che la formazione gaetana avrebbe potuto vincere, ma si è fatto invece rimontare nella seconda parte della gara. In vantaggio la Lodigiani con un gol di Palluzzi al settimo, poi il pareggio di Sbordone per il Gaeta al 24esimo del primo tempo ed il sorpasso al 38esimo con un gol di Della Fuente, quindi l'altro gol del 3-1 al 40esimo con Giordano. All'inizio della ripresa, al settimo, accorciato le distanze Muzzi, poi ancora in gol Sbordone per il Gaeta e infine il pareggio definitivo al 41esimo ripresa con Ciotoli della formazione romana. 6 gol in Pomezia Monte San Giovanni Campano, partita giocata a porte chiuse con la vittoria del Pomezia per 4-2. Vittoria esterna del Salaria 2-1 sul campo della Vissezze. Successo di misura dello Sterparo sulla Romulia per 2-1, altra vittoria sempre di misura per 1-0 del Roma City sul Roccasecca, più netta l'affermazione del Real San Basilio sull'Arce per 3-1 e vittoria esterna nel derby del Ferentino sul campo della Latri per 2-1. Successo importante allo stadio Washington Parisio delle città di Formia nel derby interprovinciale contro il Cassino. È finita 2-1 per i biancazzurri formiani che sono andati in gol al 9 del primo tempo con un colpo di testa di De Pretis. Poi c'è stato il pareggio al 15esimo ad opera di Celli per il Cassino con un calcio di punizione molto ben calibrato. Al 26esimo il città di Formia di nuovo in vantaggio con il centravanti Gomez su calcio di rigore. Nella ripresa il risultato non è cambiato, una vittoria meritata per la compagine formiana, come sottolinea lo stesso allenatore Alessio Ciardi.
8: Si parte con il piede giusto, un derby molto sentito contro il Cassino, una squadra retrocessa dalla Serie D, quindi un momento importante da festeggiare.
9: Era una partita, la prima di campionato, sicuramente non era una partita semplice. Ci è capitato una delle candidate alla vittoria finale, quindi abbiamo interpretato secondo me benissimo la gara, abbiamo subito e sofferto quanto c'era da soffrire, però abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissima intensità dove abbiamo sbloccato la gara, avevamo l'opportunità di
8: una bella azione,
9: raddoppiare subito, poi comunque siamo stati bravi dopo il gol loro a rimanere con la testa in partita e meritatamente siamo andati, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-1. Il secondo tempo con queste temperature abbiamo gestito, abbiamo avuto diverse opportunità di andare sul 3-1 e senza soffrire mai, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me la vittoria del Formia è meritata.
6: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.

0: non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un incidente stradale avvenuto l'altra sera verso le 22 a Formia all'incrocio di Santo Ianni nei pressi della pizzeria Pucci e Manella. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una vettura bianca che si è ribaltata con gli airbag fuoriusciti e una Ford Fiesta ferma al centro dell'incrocio. L'impatto ha richiesto l'intervento di numerosi soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Per fortuna però le persone coinvolte nell'incidente non sono risultate gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Settembre di fuoco sui Monti Aurunci. Verso le 15 dello scorso pomeriggio le fiamme violente si sono sviluppate in via della montagna circa 2 chilometri prima del quadrivio dell'altopiano di Acquaviva nel territorio di Formia. Si tratta dell'unica strada che conduce sul Monte Redentore e la chiesetta di San Michele Arcangelo, l'itinerario più importante di tutto il parco, ma negli ultimi anni il più aggredito dal fuoco. Ad alimentare l'incendio, questa volta, un intero costone di macchia e sterpaglie. Le fiamme sono arrivate alla strada e i vigili del fuoco ad impedire l'accesso per quasi 2 ore. Si tratta di una strada molto frequentata ma a strapiombo, con curve continue, la cui percorrenza con 2 auto che procedono in senso di marcia opposto è già disagevole normalmente. Le fiamme, sospinte dal forte vento, sono giunte sul ciglio e interrotte le vie di comunicazione. Una trentina di turisti presenti in montagna, soprattutto nell'area di picnic di Monte Lapillo, sono stati accompagnati al rifugio Pornito, dove sono stati accolti dai gestori, che in questi giorni stanno lavorando regolarmente ed hanno fatto, come già in passato, da punto di riferimento per i soccorritori. All'operazione di spegnimento hanno contribuito mezzi aerei, il Canadair, i vigili del fuoco e 2 elicotteri della protezione civile regionale. Da terra, insieme agli stessi vigili del fuoco, ha operato la protezione civile del Ver Sud Pontino di Formia.
5: A settembre al via la sistemazione della pineta di Vindicio. Si apre dunque una nuova fase per la pineta con la riqualificazione dell'area. Dopo l'apertura del primo tratto della passeggiata di Cicerone, l'attenzione si sposta ora sulla pineta, dove l'amministrazione comunale prevede l'avvio dei lavori in questo mese di settembre. Il sindaco Gianluca Taddeo, illustrando i prossimi interventi collegati al più ampio programma di riqualificazione del litorale, ha annunciato che a settembre prenderà il via la sistemazione della pineta di Vindicio dopo la conclusione della procedura di gara. L'intervento non riguarderà soltanto la sistemazione dell'area verde, il progetto prevede infatti anche la sostituzione di pini ammalati e ritenuti potenzialmente pericolosi. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante sia sotto il profilo della sicurezza sia per il futuro assetto della pineta, uno degli spazi caratteristici del litorale di Vindicio. L'intervento sulla pineta si presenta così come una delle prossime opere attese sul litorale cittadino, all'interno di un progetto più ampio che punta a trasformare e valorizzare alcuni dei luoghi più frequentati e rappresentativi di Formia. Don Gennaro Petruccelli è il nuovo parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Formia. Originario di Gaeta, a 39 anni, Don Gennaro raccoglie il testimone di Don Mariano Salpinone, che a lungo è stato il parroco della comunità di Gianola e del villaggio Don Bosco, prima di congedarsi e partire come missionario in Cina. Nominato dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, Don Gennaro Petruccelli è stato vicario a Itri e parroco a Maranola alla Chiesa di San Luca Evangelista e guida l'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto ed è responsabile del Museo Diocesano di Gaeta. Ora si appresta ad iniziare una nuova esperienza pastorale in una delle comunità più importanti di Formia e dell'intera diocesi, alla quale fa riferimento anche l'oratorio Don Bosco, impegnato nelle attività riservate ai ragazzi e ai giovani. Nel corso degli anni il suo impegno si è sviluppato anche in diversi ambiti della vita dell'arcidiocesi di Gaeta. Tra il 2013 e il 2018 è stato assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e dal 2015 alla guida dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto. A questi incarichi si sono aggiunte le responsabilità legate all'archivio, alla biblioteca e al museo diocesano, settori attraverso i quali Don Petruccelli ha continuato a dedicarsi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa locale. Dal 2017 inoltre insegna storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Con il nuovo incarico alla guida della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Don Gennaro Petruccelli si prepara dunque ad affrontare una nuova tappa del proprio ministero sacerdotale, portando nella comunità formiana l'esperienza maturata in questi anni tra parrocchia, giovani, cultura e formazione. Per la comunità del Cuore Immacolato di Maria si apre ora una nuova fase in cui Don Gennaro sarà chiamato a proseguire il cammino già intrapreso con grandi risultati e profonda umanità da Don Mariano Salpinone e rafforzare ulteriormente il rapporto tra la parrocchia, le famiglie, i giovani e il territorio. Il prossimo 29 settembre ricorreranno 10 anni dalla scomparsa del senatore ed ex sindaco di Formia Michele Forte. La sua figura è stata ricordata a Latina con la intitolazione dell'aula consiliare della provincia di Latina di cui era stato presidente in occasione del 9° anniversario. Era emersa però anche l'intenzione di dedicargli un pezzo della sua città. La proposta della famiglia tramite l'associazione Michele Forte è stata condivisa con proprio decreto dal presidente della provincia Federico Carnevale e votata giovedì dalla giunta comunale di Formia. Prevede l'intitolazione di via rotabile in via Michele Forte, senatore e sindaco. La scelta è caduta proprio su quei luoghi dove il politico mosse i suoi primi passi, divenuto in poco tempo un bacino di consensi. Si tratta infatti del tratto della strada provinciale 112 che arriva fino al cimitero di Maranolo e Trivio e poi riprende per un secondo tratto dalla località Ciriano fino al cimitero di Castelnuovo, dal chilometro 5,350 al chilometro 8,250.

0: Federico Carnevale, l'intitolazione proposta non assume carattere meramente celebrativo, ma costituisce un atto di memoria istituzionale volto a riconoscere il contributo alla crescita democratica, civile e amministrativa della comunità pontina e a trasmettere alle generazioni future il valore del servizio alle istituzioni. Michele Forte è stato sindaco di Formia dal 1985 al 1992 e poi dal 2008 al 2013. È stato senatore della Repubblica dal 2001 al 2008. Via al campionamento e all'analisi delle acque e dei canali presenti sul territorio comunale di Minturno. Lo ha disposto l'amministrazione comunale, che intende conoscere la qualità delle acque per acquisire gli elementi utili alla valutazione ed eventualmente adottare i provvedimenti necessari. L'ufficio competente del comune, attraverso una determina, ha deliberato l'affidamento ad una società del settore, la Ecoricerche di Capua. Inoltre, lo stesso ufficio intende procedere con una campagna di campionamento sui canali, individuando di volta in volta i punti di prelievo sulla base delle esigenze e delle criticità riscontrate. Le attività saranno eseguite dalla ditta di Capua con metodologie di campionamento e analisi idonee alla tipologia di acque che saranno sottoposte al controllo. Un'iniziativa che il Comune di Minturno ritiene necessaria anche in considerazione di alcuni episodi che si sono verificati in passato. Tra i canali sotto osservazione c'è ovviamente Recillo, che in più occasioni è stato al centro di attenzioni e di polemiche, dove tempo addietro venne scoperto un versamento abusivo, il cui responsabile fu individuato e denunciato. E nel periodo di Ferragosto scattò l'allarme per una fuoriuscita nel canale per il non perfetto funzionamento dell'impianto di sollevamento, che obbligò il sindaco ad emettere il divieto di balneazione per 25 metri ai lati della foce del rio, anche se il versamento fu quasi subito bloccato da Acqualatina. Oggi penultima giornata dei festeggiamenti patronali in onore della patrona di Scauri, Maria Santissima dell'Immacolata. Il sindaco Gerardo Stefanelli accoglierà tra le 14.30 e le 15 sul ponte Real Ferdinando il sino di cielo Le Guido di Leone per unirsi ai fedeli del vicino comune Aurunco impegnati nel tradizionale pellegrinaggio mariano a piedi verso il santuario della Madonna della Civita di Itri. Il cammino lungo la via Appia proseguirà con la consueta sosta nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima dell'Immacolata alle 17.30 e il saluto ai fedeli al confine tra Scauri e Gianola. Alle 21.30 al campo Don Pecorini, musica con la cover band di Alessandra Amoroso, direttamente da Rai 2.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Tanti gol ieri nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza. La polisportiva Gaeta ha pareggiato al Ricinello 4-4 con la Lodigiani. Una partita rocambolesca che la formazione gaetana avrebbe potuto vincere, ma si è fatto invece rimontare nella seconda parte della gara. In vantaggio la Lodigiani con un gol di Palluzzi al settimo, poi il pareggio di Sbordone per il Gaeta al 24esimo del primo tempo e il sorpasso al 38esimo con un gol di Della Fuente, quindi l'altro gol del 3-1 al 40esimo con Giordano. All'inizio della ripresa, al settimo, accorciato le distanze Muzzi, poi ancora in gol Sbordone per il Gaeta e infine il pareggio definitivo al 41esimo ripresa con Ciotoli della formazione romana. 6 gol in Pomezia Monte San Giovanni Campano, partita giocata a porte chiuse con la vittoria del Pomezia per 4-2. Vittoria esterna del Salaria 2-1 sul campo della Vissezze. Sul testo di misura dello Sterparo sulla Romulia per 2-1, altra vittoria sempre di misura per 1-0 del Roma City sul Roccasecca, più netta l'affermazione del Real San Basilio sull'Arce per 3-1 e vittoria esterna nel derby del Ferentino sul campo della Latri per 2-1. Successo importante allo stadio Washington Parisio delle città di Formia nel derby interprovinciale contro il Cassino. È finita 2-1 per i biancazzurri formiani che sono andati in gol al 9 del primo tempo con un colpo di testa di De Pretis. Poi c'è stato il pareggio al 15esimo ad opera di Celli per il Cassino con un calcio di punizione molto ben calibrato. Al 26esimo il città di Formia di nuovo in vantaggio con il centravanti Gomez su calcio di rigore. Nella ripresa il risultato non è cambiato, una vittoria meritata per la compagine formiana, come sottolinea lo stesso allenatore Alessio Ciardi.
2: Si parte con il piede giusto, un derby molto sentito contro il Cassino, una squadra retrocessa dalla Serie D, quindi un momento importante da festeggiare.
3: Era una partita, la prima di campionato, sicuramente

0: Non era una partita semplice, ci è capitato una delle candidate alla vittoria finale, quindi abbiamo interpretato secondo me benissimo la gara, abbiamo subito e sofferto quanto c'era da soffrire, però abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissima intensità dove abbiamo sbloccato la gara, avevamo l'opportunità di
1: una bella azione,
0: raddoppiare subito, poi comunque siamo stati bravi dopo il gol loro a rimanere con la testa in partita e meritatamente siamo andati, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-1. Il secondo tempo con queste temperature abbiamo gestito, abbiamo avuto diverse opportunità di andare sul 3-1 e senza soffrire mai, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me la vittoria del Forno è meritata.
2: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina a Radio Formia alle ore 7 e alle ore 8:10 all'appuntamento con l'Esoroscopo. Siamo giunti a lunedì 7 settembre 2026 alla chiesa ricorda Santa Regina Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo te casalinghe che la mattina ci vorrebbe starci nella radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Buon inizio settimana a tutti voi, in voce Eugenio Scintola con la valida e preziosa copertina di quest'anno. Siamo pronti alle 12 di inizio da Cali, cominciando come sempre con l'Ariete. Interessanti prospettive finanziarie, frutto di un'intuizione da valutare con esperti per migliorare la situazione economica, gestite bene i contatti. Da Ariete al Toro, la giornata si prospetta piacevole e rilassata, specie se la trascorrerete insieme a chi avete nel cuore. Tranquillità, capacità di adattamento, buoni guadagni in vista. Dal Toro ai Gemelli, naturale svegliarsi fuori fase con la luna in Pesci, un pronto rimedio. Non rimuginate sui vostri guai e occupatevi di qualcuno in difficoltà. Per avere partita vinta usate la dialettica, l'arma più efficace. Da Gemelli al Cancro, amore e ancora amore per tutti voi. Decisamente le vostre azioni si impegnano verso l'alto, agite senza tentennamenti o timidezza. Buona la salute. Dal Cancro al Leone, nuove proposte di lavoro, ma è bene accertarsi che non siano promesse inconsistenti o evanescenti. Affetti e famiglia reclamano attenzione, rivedete la dieta, impostate l'attività fisica. Dal Leone alla Vergine, Urano riesce a scuotere il cuore da torpore causato dalla Luna. Il rispetto per voi stessi vi convince che meritate un affetto sincero e senza condizioni. Fa farle nello stomaco, i sintomi dell'innamoramento. Bilancia, meglio non concentrarsi su una cosa grande e idea fissa in testa. Il periodo richiede una buona dose di elasticità e una gamma di obiettivi. Sport, moto e lunghe camminate per essere in forma. Scorpione, sorprese e colpi di scena ribaltano le vostre convinzioni su una relazione. Brutto o bello, giusto o sbagliato, sono parole prive di significato. Rafforzate le difese assumendo integratori di sali minerali. Sagittario, affrontati con calma e lucidità, gli ostacoli possono essere rimossi. Una lunga discussione con un familiare porterà a una nuova presa di coscienza. Capricorno, che atmosfera stimolante, il primo a subirne gli effetti il cuore, piacevolmente sollecitato da un incontro in compagnia di nuovi amici. Il corpo parla liberando la vostra passionalità. Acquario, a parte una spesa non preventivata, questo giorno si preannuncia tranquillo sotto ogni punto di vista. Chi opera nel sociale oggi si metterà in luce. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Per spuntare le armi ad un avversario in un fastidioso gioco di potere, applicate l'efficacissima tattica della resistenza passiva. Allontanatevi, impegno creativo al lavoro stimolato dagli amici. Bene tutto, anche questo lunedì 7 settembre 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con l'Esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Regina Martire, il sole già è sorto alle 6:50, tramonterà alle 19:52, la luna calante si è già levata questa notte alle 1:52, calerà questa sera alle 18:05. Diamo in auguri a Dario Argento che compie 86 anni, a Gloria Gaynor che compie 83 anni, a Riccardo Del Turco che compie 87 anni. Qualche data da ricordare: 1936 muore Benjamin, ultimo esemplare di Tilancino con al lupo marsupiede della Tasmania. La frase del giorno: la vita è un po' come il jazz, è meglio quanto si improvvisa. Invece i pensieri questa mattina sono: barboni architetti campano di progetti, a settembre pioggia e luna, sono dei funghi la fortuna, chi fa tutte le feste da povero si veste. Ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo lunedì 7 settembre 2020 a Radio Fame, l'appuntamento con il Savarosco a tutti voi, una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte Decra, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

con il mio zono. Non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su di. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Sono le 9:03.
3: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Danny Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto.

0: da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Tu per me sei ossessione.

0: tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
3: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
7: credere nel futuro.
6: Radio Fornia.
7: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
6: Di sempre.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini tra via Simoncelli e la rotatoria per la Casilina. Code anche sulla via Perfiuggi, dalla stessa rotatoria fino al bivio per la statale Casamari verso quest'ultima. Circolazione nella norma per il resto nel centro urbano. E ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo rallentamenti sulla Pontina nei pressi di Borgo Piave nelle due direzioni. Per chi è in viaggio sulla stessa Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo poi rallentamenti tra Spinaceto e Pomezia e più avanti nei pressi di Aprilia. In chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Formia. Il servizio è sospeso tra Cancello Arnone e Villa Literno a causa di un incendio sui binari. Ritardi per i treni intercity regionali. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su di. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un incidente stradale avvenuto l'altra sera verso le 22 a Formia all'incrocio di Santoianni nei pressi della pizzeria Pucci e Manella. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una vettura bianca che si è ribaltata con gli airbag fuoriusciti e una Ford Fiesta ferma al centro dell'incrocio. L'impatto ha richiesto l'intervento di numerosi soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco, con due mezzi, gli agenti della polizia locale, i carabinieri e due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Per fortuna però le persone coinvolte nell'incidente non sono risultate gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Settembre di fuoco sui Monti Aurunci. Verso le 15 dello scorso pomeriggio le fiamme violente si sono sviluppate in via della montagna circa 2 chilometri prima del quadrivio dell'altopiano di Acquaviva nel territorio di Formia. Si tratta dell'unica strada che conduce sul Monte Redentore e la chiesetta di San Michele Arcangelo, l'itinerario più importante di tutto il parco, ma negli ultimi anni il più aggredito dal fuoco. Ad alimentare l'incendio, questa volta, un intero costone di macchia e sterpaglie. Le fiamme sono arrivate alla strada e i vigili del fuoco ad impedire l'accesso per quasi 2 ore. Si tratta di una strada molto frequentata ma a strapiombo, con curve continue, la cui percorrenza con 2 auto che procedono in senso di marcia opposto è già disagevole normalmente. Le fiamme, sospinte dal forte vento, sono giunte sul ciglio e interrotte le vie di comunicazione. Una trentina di turisti presenti in montagna, soprattutto nell'area di picnic di Monte Lapillo, sono stati accompagnati al rifugio Pornito, dove sono stati accolti dai gestori, che in questi giorni stanno lavorando regolarmente ed hanno fatto, come già in passato, da punto di riferimento per i soccorritori. All'operazione di spegnimento hanno contribuito mezzi aerei, il Canadair, i vigili del fuoco e 2 elicotteri della protezione civile regionale. Da terra, insieme agli stessi vigili del fuoco, ha operato la protezione civile del Ver Sud Pontino di Formia. A settembre al via la sistemazione della pineta di Vindicio. Si apre dunque una nuova fase per la pineta con la riqualificazione dell'area. Dopo l'apertura del primo tratto della passeggiata di Cicerone, l'attenzione si sposta ora sulla pineta, dove l'amministrazione comunale prevede l'avvio dei lavori in questo mese di settembre. Il sindaco Gianluca Taddeo, illustrando i prossimi interventi collegati al più ampio programma di riqualificazione del litorale, ha annunciato che a settembre prenderà il via la sistemazione della pineta di Vindicio dopo la conclusione della procedura di gara. L'intervento non riguarderà soltanto la sistemazione dell'area verde, il progetto prevede infatti anche la sostituzione di pini ammalati e ritenuti potenzialmente pericolosi. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante sia sotto il profilo della sicurezza sia per il futuro assetto della pineta, uno degli spazi caratteristici del litorale di Vindicio. L'intervento sulla pineta si presenta così come una delle prossime opere attese sul litorale cittadino, all'interno di un progetto più ampio che punta a trasformare e valorizzare alcuni dei luoghi più frequentati e rappresentativi di Formia. Don Gennaro Petruccelli è il nuovo parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Formia. Originario di Gaeta, a 39 anni, Don Gennaro raccoglie il testimone di Don Mariano Salpinone, che a lungo è stato il parroco della comunità di Gianola e del villaggio Don Bosco, prima di congedarsi e partire come missionario in Cina. Nominato dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, Don Gennaro Petruccelli è stato vicario a Itri e parroco a Maranola alla Chiesa di San Luca Evangelista e guida l'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto ed è responsabile del Museo Diocesano di Gaeta. Ora si appresta ad iniziare una nuova esperienza pastorale in una delle comunità più importanti di Formia e dell'intera diocesi, alla quale fa riferimento anche l'oratorio Don Bosco, impegnato nelle attività riservate ai ragazzi e ai giovani. Nel corso degli anni il suo impegno si è sviluppato anche in diversi ambiti della vita dell'arcidiocesi di Gaeta. Tra il 2013 e il 2018 è stato assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e dal 2015 alla guida dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto. A questi incarichi sono aggiunte le responsabilità legate all'archivio, alla biblioteca e al museo diocesano, settori attraverso i quali Don Petruccelli ha continuato a dedicarsi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa locale. Dal 2017 inoltre insegna storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Con il nuovo incarico alla guida della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Don Gennaro Petruccelli si prepara dunque ad affrontare una nuova tappa del proprio ministero sacerdotale, portando nella comunità formiana l'esperienza maturata in questi anni tra parrocchia, giovani, cultura e formazione. Per la comunità del Cuore Immacolato di Maria si apre ora una nuova fase in cui Don Gennaro sarà chiamato a proseguire il cammino già intrapreso con grandi risultati e profonda umanità da Don Mariano Salpinone e rafforzare ulteriormente il rapporto tra la parrocchia, le famiglie, i giovani e il territorio. Il prossimo 29 settembre ricorreranno 10 anni dalla scomparsa del senatore ed ex sindaco di Formia Michele Forte. La sua figura è stata ricordata a Latina con la intitolazione dell'aula consiliare della provincia di Latina di cui era stato presidente in occasione del 9° anniversario. Era emersa però anche l'intenzione di dedicargli un pezzo della sua città. La proposta della famiglia tramite l'associazione Michele Forte è stata condivisa con proprio decreto dal presidente della provincia Federico Carnevale e votata giovedì dalla giunta comunale di Formia. Prevede l'intitolazione di via rotabile in via Michele Forte, senatore e sindaco. La scelta è caduta proprio su quei luoghi dove il politico mosse i suoi primi passi, divenuto in poco tempo un bacino di consensi. Si tratta infatti del tratto della strada provinciale 112 che arriva fino al cimitero di Maranola e Trivio e poi riprende per un secondo tratto dalla località Ciriano fino al cimitero di Castelnuovo, dal chilometro 5,350 al chilometro 8,250. Applaudono all'iniziativa i consiglieri della Lega, Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli, che la ritengono un riconoscimento all'uomo prima che al politico. Da sempre vicini al leader scomparso, i consiglieri ricordano le sue decine di battaglie per un territorio troppo spesso inascoltato e la sua enorme disponibilità ad incontrare chiunque. Bene hanno fatto il sindaco Taddeo e il presidente della provincia Carnevale a portare avanti questa iniziativa con la famiglia Forte, aggiungono i consiglieri della Lega. Il ricordo del senatore continua ad unire istituzioni, segno di un'eredità umana e politica che parla ancora alle nuove generazioni. Per il presidente della provincia Federico Carnevale, l'intitolazione proposta non assume carattere meramente celebrativo, ma costituisce un atto di memoria istituzionale volto a riconoscere il contributo alla crescita democratica, civile e amministrativa della comunità pontina e a trasmettere alle generazioni future il valore del servizio alle istituzioni. Michele Forte è stato sindaco di Formia dal 1985 al 1992 e poi dal 2008 al 2013. È stato senatore della Repubblica dal 2001 al 2008. Via al campionamento e all'analisi delle acque e dei canali presenti sul territorio comunale di Minturno. Lo ha disposto l'amministrazione comunale e intende conoscere la qualità delle acque per acquisire gli elementi utili alla valutazione ed eventualmente adottare i provvedimenti necessari. L'ufficio competente del comune, attraverso una determina, ha deliberato l'affidamento ad una società del settore, la Ecoricerche di Capua. Inoltre, lo stesso ufficio intende procedere con una campagna di campionamento sui canali, individuando di volta in volta i punti di prelievo sulla base delle esigenze e delle criticità riscontrate. Le attività saranno eseguite dalla ditta di Capua con metodologie di campionamento e analisi idonee alla tipologia di acque che saranno sottoposte al controllo. Un'iniziativa che il Comune di Minturno ritiene necessaria anche in considerazione di alcuni episodi che si sono verificati in passato. Tra i canali sotto osservazione c'è ovviamente Recillo, che in più occasioni è stato al centro di attenzioni e di polemiche, dove tempo addietro venne scoperto un versamento abusivo, il cui responsabile fu individuato e denunciato. E nel periodo di Ferragosto scattò l'allarme per una fuoriuscita nel canale per il non perfetto funzionamento dell'impianto di sollevamento, che obbligò il sindaco ad emettere il divieto di balneazione per 25 metri ai lati della foce del rio, anche se il versamento fu quasi subito bloccato da acqua latina. Oggi penultima giornata dei festeggiamenti patronali in onore della patrona di Scauri, Maria Santissima dell'Immacolata. Il sindaco Gerardo Stefanelli accoglierà tra le 14.30 e le 15 sul ponte Real Ferdinando il sindaco di cellule Guido di Leone per unirsi ai fedeli del vicino comune Aurunco impegnati nel tradizionale pellegrinaggio mariano a piedi verso il santuario della Madonna della Civita di Itri. Il cammino lungo la via Appia proseguirà con la consueta sosta nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima dell'Immacolata alle 17.30 e il saluto ai fedeli al confine tra Scauri e Gianola. Alle 21.30 al campo Don Pecorini, musica con la cover band di Alessandra Amoroso, direttamente da Rai 2.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Tanti gol ieri nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza. La polisportiva Gaeta ha pareggiato al Ricinello 4-4 con la Lodigiani. Una partita rocambolesca che la formazione gaetana avrebbe potuto vincere, ma si è fatto invece rimontare nella seconda parte della gara. In vantaggio la Lodigiani con un gol di Palluzzi al settimo, poi il pareggio di Sbordone per il Gaeta al 24esimo del primo tempo e il sorpasso al 38esimo con un gol di Della Fuente, quindi l'altro gol del 3-1 al 40esimo con Giordano. All'inizio della ripresa, al settimo, accorciato le distanze Muzzi, poi ancora in gol Sbordone per il Gaeta e infine il pareggio definitivo al 41esimo ripresa con Ciotoli della formazione romana. 6 gol in Pomezia Monte San Giovanni Campano, partita giocata a porte chiuse con la vittoria del Pomezia per 4-2. Vittoria esterna del Salaria 2-1 sul campo della Vissezze. Successo di misura dello Sterparo sulla Romulia per 2-1, altra vittoria sempre di misura per 1-0 del Roma City sul Roccasecca, più netta l'affermazione del Real San Basilio sull'Arce per 3-1 e vittoria esterna nel derby del Ferentino sul campo della Latri per 2-1. Successo importante allo stadio Washington Parisio delle città di Formia nel derby interprovinciale contro il Cassino e finita 2-1 per i biancazzurri formiani che sono andati in gol al 9 del primo tempo con un colpo di testa di De Pretis. Poi c'è stato il pareggio al 15esimo ad opera di Celli per il Cassino con un calcio di punizione molto ben calibrato. Al 26esimo il città di Formia di nuovo in vantaggio con il centravanti Gomez su calcio di rigore. Nella ripresa il risultato non è cambiato, una vittoria meritata per la compagine formiana, come sottolinea lo stesso allenatore Alessio Ciardi.
5: Si parte con il piede giusto, un derby molto sentito contro il Cassino, una squadra retrocessa dalla Serie D, quindi un momento importante da festeggiare.
6: Era una partita, la prima di campionato, sicuramente non era una partita semplice, ci è capitato una delle candidate alla vittoria finale, quindi abbiamo interpretato secondo me benissimo la gara, abbiamo subito e sofferto quanto c'era da soffrire, però abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissima intensità dove abbiamo sbloccato la gara, avevamo l'opportunità di
5: una bella azione.
6: Raddoppiare subito, poi comunque siamo stati bravi dopo il gol loro a rimanere con la testa in partita e meritatamente siamo andati, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-1. Il secondo tempo con queste temperature abbiamo gestito, abbiamo avuto diverse opportunità di andare sul 3-1 e senza soffrire mai, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me la vittoria del Formia è meritata.
3: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

collegamento europeo. Radioformia presenta Noi Tre, il più antico e storico programma delle radio libere italiane. Cinquant'anni di libertà senza bavaglio. Gianni, Franco e Rino vi accompagnano tra politica, costume, personaggi e misfatti, con la satira che non risparmia nessuno. Da 50 anni facciamo sorridere e qualche volta facciamo anche tremare. 50 anni dopo la satira è ancora qui, graffia, fa sorridere e non risparmia nessuno.

0: anche quest'anno non risparmieremo nessuno, Franco, no. Che dici? Buongiorno, ben ritrovati.
1: Sì, ci siamo lasciati andare questa volta.
2: Cioè. No, questa volta è stata proprio peggio della scorsa volta.
0: No, vabbè, ragazzi, uno non ho capito. Dopo tutti questi anni se le merita pure queste cose.
2: No, no, sto scherzando. Una botta di.
0: Come è andata l'estate? Faccio un interrogatorio, dai. A te com'è andata, Franca?
1: Calda.
0: Te, Rino?
2: Io mi sono proprio seccato. Seccato in tutti i sensi.
0: Proprio.
1: Ma la notte andando a fine con i piedi, no?
2: Ma che se non l'arrangiamo.
0: Vabbè.
2: Ho fatto concorrenza alla Fontana di Trevi.
0: Io volevo dire sempre a tutti i nostri radioascoltatori che noi siamo come sempre anche in ascolto su il DAB, sistema DAB. Giusto, internet si ascolta.
1: Se funziona.
0: Se funziona internet funziona. Sì. Che altro volevo dire? Salutiamo i nostri ascoltatori negli Stati Uniti. Abbiamo parecchi ascoltatori. Tanto per cominciare, mio zio Paolo, che sta a Los Angeles. No, a Los Angeles
2: con
0: Sharon. Sharon, saluta Sharon. Poi la mia carissima amica.
1: Nadia, Giuseppe, buona giornata.
0: Ce ne sono parecchie. Attendono l'orario per ascoltare Radio Formia.
2: Posso salutare il mio amico Donald? Ciao Donald.
0: Donald si è cambiato il colore dei capelli.
2: Si è cambiato il capello.
1: Veramente?
0: Eh sì, perché ha detto che lo stretto di Hawkins adesso si chiama come Stati Uniti.
1: Lo stretto di Trump. Comunque è un po' sottotono ultimamente. Non ne fa più tutta. Ha detto che insomma si voleva nominare due o tre cose, però insomma un po' sottotono sul periodo.
2: Vabbè, speriamo che si riprenda.
0: Se no noi non possiamo scherzarci sopra più.
2: Ciao Donald, datti da fare.
1: Allora noi oggi abbiamo tantissime
0: due tre stronzate.
1: Allora noi stavo dicendo, oggi noi abbiamo veramente tantissime cose, tantissimi ospiti che apriranno questa nostra trasmissione, quindi dobbiamo andare di corsa.
0: Tra poco anche il professor Giunta.
1: E poi vorrei aprire con una delle canzoni più più iconiche degli anni.
0: Questa è l'emozione.
1: Sì, più iconiche degli anni 70, che era una sigla dedicata tutta a Johnny K. E niente, ve la faccio ascoltare e con questa apriamo la nostra trasmissione.

0: chiamerei più curiosi, per quelli che amano le chicche. Questo è un brano dei sì, le chicche. Questo è un brano di Voyage.
1: Voyage.
0: L'album era Flyway, forse l'album più famoso dei Voyage.
1: Voyage,
0: quello che vuoi tu. Loro erano famosi per quest'altra canzone. La canzone più famosa da loro era Souvenir, che è questa che adesso sentite in sottofondo. Vabbè, comunque.
2: Questa è cultura musicale allo stato puro.
1: Sì, questa è cultura musicale.
2: Questo caldo si cucina bene.
0: Bene, fra poco avremo i nostri ospiti, no? Vero Gianni, chi abbiamo?
2: Il professor Giunta, e poi più in là avremo il dottor Magliozzi.
0: Sì, e poi abbiamo anche Francesco Schettino, parleremo di un'iniziativa molto interessante. Vabbè, insomma,
2: che verrà a raccontare lui qua.
1: Tutte novità, naturalmente.
0: Questa è Voyage, no?
1: Vabbè,
0: ricordate questo.

0: Allora, questa è, abbiamo detto, è
1: Souvenir.
0: Souvenir, questa canzone del 78, pensate.
1: Bella.
0: Sì, sì, è stato al primo posto della classifica americana della Disco Music per quante settimane? Non lo sappiamo. Al 73° posto dei Soul Singers.
2: Questo è il classico brano da discoteca.
1: Sì, sì.
0: È andata bene anche, sì, è andata ben anche in Inghilterra, 56° posto. Vabbè, Souvenir.
2: Noi a questo punto
0: un souvenir da Formia qui.
2: Salutiamo con grande affetto il professor Giunta, che è in linea con noi.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno. Anche per questa stagione ci riascoltiamo.
3: Sì, a tutti i radioascoltatori ci riascoltiamo. Siamo sopravvissuti a questo inferno di questa strada.
1: E non è detto ancora l'ultima.
3: No, pare che sia la più fresca rispetto a quella che verrà. Immaginate un po' che cosa c'è stato. È proprio una catastrofe, una discesa agli inferi. Non so se avete visto il film che va molto in questi giorni, L'Odissea di Christopher Nolan, no?
0: Sì.
3: Non l'avete vista?
0: No, l'abbiamo vista. Ma insomma è attinente alla.
3: No, ci sono alcune prese di libertà, ma insomma il cinema è un altro linguaggio rispetto all'epica america. Insomma, a me non è dispiaciuto, anche alcune cose mi hanno lasciato un po' perplesso. A proposito della catastrofe, che sarebbe poi la discesa degli inferi che Ulisse fa e poi incontra la madre, Achille e così via. Sembrava una scena di zombie di Romero, questi invece di scendere lui giù nell'Ade escono dalla terra e li inseguono. Insomma, è stata un po' una trovata, un'americanata. Però per altre cose è bello, insomma, è interessante vedere questo personaggio tormentato, perché così doveva essere, poi che vuole tornare a casa e tutto, come dire, gli racconta, gli impedisce. L'Calipso, la bellissima dea, Poseidone, il dio del mare, il cui figlio Polifemo lui ha accecato, e così via. Insomma, sono 3 ore che devo dire che si passano senza che te ne accorgi, perché il ritmo è un film con un ritmo continuo.
2: A proposito di film di cinema, professore, com'è andata quest'estate quella rassegna?
3: È andata molto bene, come sempre. Insomma, diciamo che abbiamo sempre oscillato, ma questi non sono numeri buttati a caso, numeri nel senso
2: reali,
3: da un massimo di 100 a un minimo di 50, quindi insomma è stato un grande risultato. Però io ho chiuso, mi prendo un anno sabbatico, non so se riprenderò.
0: Dopo 20 anni, dici?
3: Dopo 20 anni bisogna fare, come dire,
2: una piccola pausa. Una pausa.
3: Eh sì, fare un resoconto, insomma, avere una pausa.
2: Ma forse anche portare nuove idee, che dice?
3: Sì,
2: fare qualche altra cosa.
3: Il problema, è uno solo. Io l'anno prossimo non lo farò. Dipenderà dal presidente, che sarà uno nuovo, ovviamente, fra 2 anni. No. Se è interessato si fanno vivi e ne discutiamo.
0: Ma
3: e vediamo anche gli accorgimenti, i dettagli,
2: sì,
3: da correggere.
2: A portare qualche novità.
0: Allora, dopo 20 anni di generi diversi, io professore, io un'idea ce l'avrei su un genere.
3: Ma guardate, senza alcuna presunzione.
0: Stiamo scherzando.
3: Io per 20 anni ho, come dire, occupato lo spazio di 2 mesi, anzi all'inizio anche 2 mesi e mezzo, perché le prime, Franco se lo ricorda, le prime rassegne finivano alla metà di settembre, prime due o tre anni. Quindi andava avanti fino a tutto settembre. Comunque io ho occupato volontariamente e gratuitamente degli spazi serali tra luglio e agosto. Questa cosa non è mai stata recepita nella programmazione, ma non dell'attuale amministrazione, anche di quelle precedenti. Cioè, 20 anni siamo stati letteralmente ignorati. Vabbè, io l'ho fatto lo stesso. Questo aveva, ripeto, un riscontro di pubblico discreto, insomma, per non dire
0: ottimo. La prossima volta lo deve fare l'Arena, Virgilio, no? Come si chiama l'Arena Virgilio?
2: No, Vitruvio.
3: Mi piace quell'ambito lì e basta. Non ho pretese, come dire, non ho pretese megalomani, assolutamente no. Il problema è che va corretto e va ripensato. Questo dipenderà dalla nuova dirigenza, dalla nuova presidenza. se riterranno che questa cosa si debba continuare.
0: Vabbè, allora no,
2: a parte questo,
0: allora questo come cosa è successo di molto
3: personalmente io ho fatto una serata a Fondi, alla Sala Lizzani del chiostro di San Domenico, un posto molto bello.
0: Vi consiglio di andarlo a vedere perché è un chiostro
3: molto bello. E ho presentato un libro di poesie dedicate alla figlia di mia nipote, Luna, insomma, quindi infatti era sul ramo d'oro, 25 poesie lunatiche dedicate a lei. E immaginate una domenica agostana, il 23 agosto era di domenica, una serata afosa. E c'erano circa 70 persone a sentire poesia, non mi sembra risultato più che soddisfacente. Certo. Sono molto a sentire la poesia di uno sconosciuto, sostanzialmente, a parte i familiari e gli amici che sono venuti anche da Formia, insomma, però c'era una buona metà dei presenti, erano persone che non conoscevo.
1: Amanti della poesia.
3: Sì, anche se la ripetiamo il 3 ottobre poi, qui a Formia, però la seconda presentazione la facciamo a Formia il 3 ottobre, poi magari
2: ne parliamo.
3: Ma la poesia non si legge e non si vende, però in Italia tutti vogliono fare i poeti, diceva il grande critico letterario e cinematografico Goffredo Papa, diceva: metà degli italiani scrive poesie e l'altra metà non le legge.
1: Sì, è vero.
3: Secondo me no, è così, la poesia non si legge, non si vende. Però nonostante questo se ne produce in maniera abnorme, perché tutti scrivono poesie, dice allora anche tu. No, io veramente, il mio è un caso un po' particolare, non perché mi voglio tirare fuori da questo da questa, diciamo, autocritica, no? Io ho pubblicato il mio primo libro di poesia nel 2013 su sollecitazione anche molto forte di Rodolfo Di Biagio. Lui sapeva che io scrivevo, ha voluto a tutti i costi che cacciassi dal cassetto le mie poesie e le ha fatte pubblicare lui dalla casa editrice della figlia. E dopo, dal 2013 al 2025, quanti anni sono passati? Sono passati 12 anni. Quando è nata l'anno scorso la bambina che ci ha reso felici nella nostra famiglia di mia nipote, ho cominciato a buttare giù delle immagini e ho pensato di fargli questo omaggio. Tutto qua, insomma.
2: Però posso...
3: è la seconda e l'ultima, credo. Non credo che avrò il tempo per fare altre cose.
2: Però dico, professore, però comunque voglio dire, ci sono parecchi fanno premi letterari solo sulla poesia, ci sono parecchi convegni sulla poesia.
3: Sono tutti autoreferenziali, secondo me.
2: Ah, lei dice.
3: Sì, ma è così. Io poi ai premi non ho mai creduto, io posso dire premi letterari, che significa? La poesia poi in particolare, così sfuggente, così. Però capisci, il problema qual è? Che in Italia, tra l'altro, sono tutti poeti e i critici sono pochi, tutti si colgono la parte della poesia, dello scrivere versi. Il problema è che negli ultimi tempi, tra l'altro, io che sono un forte lettore, quindi quando mi capita leggo la poesia, c'è una sciatteria incredibile. La gente che fa, molti di questi

0: questa è una cosa che la poesia cosiddetta vera dovrebbe tutelare, insomma, cioè l'originalità del verso.
1: E come, cioè, lo riconosce? Allora, come lo riconosce?
0: Questo è il punto. Io penso che intanto scrivere poesia significa portare dentro di sé, dico, un'espressione forse un po' retorica, un canto, una musica. Mm. La grande letteratura è musica. Mm. Io faccio sempre, lo credo, l'avevo già fatto in radio, l'esempio dell'infinito di Leopardi, che quando tu sposti l'aggettivo, il primo verso dell'infinito, forse la poesia più famosa che tutti ricordano, sempre caro tu questo ermo colle, tu la sposti e dici sempre caro tu questo colle ermo, rimane il significato, ma si perde la musica, si perde l'incanto, si perde la poesia. È questo che dovrebbe suggerirci la veridicità o meno di quello. Però può darsi pure che ChatGPT riesca a scrivere una poesia che ha in sé il canto, la musica. La vedo un po' difficile, sinceramente.
1: Ma non so se sarai mai in grado di scrivere Mi illumino d'immenso, per esempio, sintetizzare un'intera immagine, un intero film in poche parole. Vabbè, comunque questa era solo una provocazione.
0: Ma è difficile fare questo lavoro di individuazione della
2: l'animo dell'uomo, comunque ci vuole nella poesia, quindi senza l'animo dell'uomo Non si sente, Franco, comunque, certo, quando certo. È una cosa artefatta, penso, o una cosa fatta
0: io quando... una persona che abitua, diciamo che io che sono leggo molto, diciamo, forse a me qualcosa non dovrebbe sfuggire, ma non ne sono sicuro, esatto. Nemmeno io.
1: Sì, però professore, allora faccio una. Lei scrive una poesia, no? Una poesia di Pasquale, mettiamo a confronto una poesia di Pasquale Gionde e una poesia di Franco Magliozzi, che non ha mai scritto una poesia in vita tua. Se Franco Magliozzi scrive una poesia con un linguaggio straordinario, eccetera, te ne accorgi subito che non è nel frutto del sacco di Francesco Magliozzi.
0: Però io ti conosco,
1: però se viene fatta con, diceva, questa l'ha scritta Pasquale Gionde, la fa bene, uno ci può pure cascare, no?
0: Sì, no, è possibile questo. Diciamo che allora, l'intelligenza artificiale sta imbrogliando il mondo, sta ingannando il mondo. Questa è la realtà, insomma, ci piaccia o meno, è così. Anche se poi è di grande aiuto, bisogna saperla, certo, utilizzare questi nuovi strumenti, che diciamo sempre le stesse cose. È come quando Gutenberg inventò la stampa,
1: esattamente la stessa cosa,
0: oppure quando si è inventato la televisione, il cinema e così via, tutte queste scoperte che sono state epocali. No?
1: La ruota, il fuoco, tutto la
0: stessa. Certo. questo è un po' come la ruota, insomma, un po' la scoperta della ruota, veramente rivoluzionario. Vabbè,
1: comunque adesso.
0: Comunque è un fatto che in Italia la poesia non si vende, nessuno la vende, nessuno la legge, però moltissimi. Un'enorme quantità di persone la scrive la pubblica.
1: Da giovane le poesie le abbiamo scritte tutti quanti.
2: Appurate, questa cosa appurata.
0: Però non tutti le abbiamo pubblicate. Il pudore di non pubblicare.
1: Sì, anch'io le ho scritte le poesie.
0: Sì, ma c'è gente che non ha il pudore di non pubblicarle, le pubblica. Questa è come di pubblicare le cose che sono brutte.
2: Ma questo è come è qui in radio, che ci saranno dei personaggi che farebbero bene a stare zitti invece di parlare senza ragionare sulle cose.
1: In radio in generale.
0: Se c'è un problema è che dovete risolvere voi. È una tensione fra di voi.
1: Vabbè, comunque adesso chiudiamo la parte poetica e la parte volevo sapere, intanto che
0: quella personale.
1: Se abbiamo qualche minuto, non troppi, c'è qualche argomento più ampio, insomma, che in queste state
2: ha colpito,
1: ne vogliamo parlare brevemente?
0: Beh, intanto sono due cose che sono accadute ieri.
1: Ieri ha vinto Antonelli.
0: praticamente mi è dispiaciuto molto la sconfitta del team di Velasco, sì, ai campionati europei con la Turchia, insomma, la squadra di della Econo, di Paolo Econo.
2: La Turchia è stata brava, sono state brava.
0: Ma insomma erano campioni del mondo, insomma.
1: Sì, però.
0: Cioè, la cosa interessante è quel team lì è proprio l'esempio di una perfetta integrazione.
1: Sì.
0: Che ne dica Vannacci, che dice che la Econo non è italiana, quello è proprio un esempio di integrazione, c'è pure quell'altra.
2: Sì, ce ne sono due ragazze. Amica,
1: ma no, sono tre
2: ragazze.
1: Ma c'è anche la cosa, quella altissima, la Schiavonova, che non è naturalmente.
0: Sì, l'Andropova,
1: insomma.
0: Insomma, è un esempio di integrazione dal quale bisognerebbe partire. Noi dobbiamo capire.

0: che se non integriamo queste...
1: Vabbè, pure Vallasco, l'allenatore, pure lui non è italiano.
0: Sì, sì, no, no, se non li integriamo, Vannacci può platerare tutte le sue sciocchezze. Noi non avremo un futuro, non avremo le pensioni, non avremo gli stipendi. Cioè, perché? Perché gli italiani non fanno più figli, questo è il punto, vabbè. Tutto qua. O ne fanno al di sotto delle medie mondiali.
2: Certo.
0: Abbiamo pareggiato, se non addirittura siamo andati anche sotto i giapponesi, che pure loro sono poco prolifici. E questa cosa è un'esigenza proprio pratica, concreta. Insomma, se non si capisce questo, non siamo da nessuna parte.
2: Fate l'amore, non la guerra.
0: Poi l'altra cosa che mi ha colpito è la vittoria ieri della Alternative für Deutschland, la FD. Sconvolgente questa cosa.
1: Partito di estrema destra, no?
2: Più che estrema destra.
0: È un partito sì, che ha sé il nazionalismo tedesco, il populismo di destra, ma soprattutto l'euroscetticismo. Quindi significherà se hanno preso oltre il 44% in coso.
1: Vabbè, comunque un'elezione regionale, lo diciamo, non è che...
0: Sì, sì, un'elezione regionale, però è un segno indicativo.
2: E questa cosa di dividere le scuole con le persone con qualche problema, metterle tutte a parte, non mischiarle, come le sembra questa proposta di questo partito?
0: È terribile. Torniamo al discorso di prima.
1: Facciamo di nuovo
0: anche la cosa che mi ha colpito, stavo leggendo dei dati stamattina proprio, che il 42% dei giovani l'ha votato, il 60% degli operai, e non so come hanno fatto queste valutazioni così veloci, vabbè, ma i tedeschi soprano a fare queste cose, e il 65% delle persone in difficoltà economica. Quindi diciamo la parte debole.
2: Però questa è la Germania.
0: Stiamo parlando in Alsazia.
2: La ex Germania dell'Est, quindi è la zona molto depressa della Germania.
1: Ritornando a Vannacci.
0: Ha trionfato tra i giovani, insomma. Infatti, l'ha visto, ha esultato.
2: Salvini
1: Vannacci proprio stamattina stavo leggendo, insomma, ha fatto dei punti sul suo programma: no Vax, no Europa, un'altra cosa,
2: è un'altra cosa, ma non lo posso dire.
0: L'Europa
1: c'è già parti così, insomma,
0: l'Europa deve essere criticata, ha fatto un sacco di cavolate, ma noi non possiamo stare fuori dall'Europa,
2: ma non ci staremo, io penso che non ci staremo.
0: Ho capito, ma però capisci, questo indebolisce la visione europeista, no? Perché poi agli altri partiti sono andati molto male, comunque, cioè, la Sassonia non è un land qualsiasi, insomma,
2: è un milione di persone, non sono
0: è un milione e
2: più piccola,
0: non vorrei sbagliare, 1,7 se non l'ho detto male.
2: Vabbè, comunque diciamo come neanche come la Sicilia, cioè la Sicilia è più grande, insomma,
1: è un campanello d'allarme, dai. Mettiamola così.
0: Non so che cosa.
2: Che altro vogliamo toccare? Qual è l'altro argomento velocissimo?
0: No, c'era quella cosa che mi aveva fatto sorridere su Crosetto, che ha nominato consulente.
2: Ah, sì.
0: Consulente militare, che se non mi ricordo male, Fyodorov, che sarebbe un personaggio un esponente
1: dell'Ucraina.
0: Cioè, è assurda sta cosa. Poi naturalmente la Zakharova subito ha trovato l'occasione per attaccarci, ma non è che mi sia simpatica la Zakharova, però a me sembra assurda questa nomina che hanno fatto loro, che ha fatto il ministro della difesa, insomma, non so,
1: glielo chiederò.
0: Cioè, lui è consulente della difesa italiana, un ex ministro ucraino, Fyodorov. Non capisco. La Zakharova cosa ha fatto? Voi sapete chi è Gianni Rodari?
2: Sì? Come no?
0: Grandissimo favolista, eccetera. Ed era vicino al Partito Comunista, era di sinistra.
2: Vabbè.
0: E lui, allora lei ha preso la palla al balzo e ha detto: se fosse stato vivo Rodari, ne avrebbe fatto, avrebbe scritto una favola satirica su tutto questo.
2: Vabbè, però insomma.
0: Però Rodari fece anche, e poi mi sono andato a cercare questa cosa, mi ha incuriosito, ho preso dei libri che ho ovviamente su Rodari, ho diversi libri. Lui si inventò un personaggio, Cipollino, che ebbe un successo incredibile, sto parlando degli anni 50, primissimi, 50-51, in Unione Sovietica. Quindi lui insomma creò anche un personaggio che ebbe... Allora, in quel momento là, era anche come dire, un gesto distensivo, insomma. Certo. Cipollino era figlio di Cipollone, aveva sette fratelli, ma non sto a raccontare questa storia. Ma le favole di Rodari sono bellissime.
2: Sì, certo, questo manca.
0: E quindi lei, insomma, siamo stati pacchettati dalla Zagarova che dice a Crosetto: ma che caspita fai? E tutto sommato, mi dispiace,
1: professore, siccome
0: la Zagarova, però è assurda sta cosa.
1: Siccome Crosetto sarà quasi certamente presente l'8 ottobre a Gaeta, perché ci sarà l'inaugurazione del porto di Gaeta intitolato a Salvo d'Acquisto, io cerco di avvicinarmi, se mi ci fanno avvicinare glielo chiediamo di persona.
0: Sì, certo. Come mai non c'era un altro consulente? Quello della... è chiaro che se tu scegli, allora qui c'è una guerra in atto che deve essere portata, come dire, a termine, insomma, questa dell'occupazione della Russia, da parte della Russia, del Donbass, eccetera. È una guerra che deve essere, bisogna fare in modo che finisca. E che fai? Tu che sei un alleato importante, un pezzo importante dell'Unione Europea, ti metti a nominare come consulente della difesa un ucraino. Insomma, cioè, significa proprio dire alla Russia, fare Marameo, fare una pernacchia alla Russia. Cioè, non è il caso, insomma.
1: Aizzare un po' il
2: fuoco. Poi però adesso
0: certo, accendere il fuoco. Invece di provare a spegnere, questo qui appunto butta benzina sul fuoco. E continuiamo a buttare benzina sul fuoco.
2: Professore, noi abbiamo terminato il termine, però vorrei chiudere con un'immagine velocissima. Pensate a Gianni Messore con un microfono in mano che si avvicina verso Crosetto. immaginatelo un po'. Le forze dell'ordine che si avvicinano bloccando e Gianni che continua. Crosetto! Gli voglio domandare. Lo arrestano.
0: Crosetto è un gigante.
2: Quindi immaginate che
1: due volte a me.
2: Immaginate Messore.
0: Se andassimo io e lui ancora più divertente.
2: Chance, sì. Va bene.
0: Vuoi andare tu che sei più alto?
2: No. Rinuncio. Professore, noi ci risentiamo lunedì prossimo, se Dio vuole.
1: Per il punto,
2: se tutto va bene.
0: Poi volevo dire una cosa, ma non abbiamo avuto il tempo.
2: Abbiamo parlato mezz'ora, insomma.
0: Ci vediamo lunedì prossimo.
2: Grazie,
1: buona giornata, professore.
0: Buona giornata, grazie.
2: Allora, salutiamo Pasquale Giunta e continuiamo con una canzone che ha a che fare
1: anche perché
2: con...
1: l'ospite che segue è già arrivato, sta aspettando.
2: No, adesso vi faccio sentire una canzone che è molto attuale. Sì, perché Cuba in questi giorni
1: c'ha zuppi ancora.
2: Questa canzone si chiama Cuba e sei dei Gibson Brothers.

0: Allora, questa è Cuba dei Gibson Brothers. Facciamo gli auguri a
1: Fidel Castro.
0: No, che
2: è morto.
0: Fidel Castro è morto, ci sta. Di Battista.
1: Ah, Di Battista. Ah,
0: non si può voler male a nessuno, anche perché insomma è una persona che voglio dire, giovane, non so cosa gli possa essere capito, forse è stato appunto da qualche insetto, non ho la più pallida idea.
2: Vabbè,
0: gli facciamo i migliori auguri, anche perché il Cuba è un'isola bellissima. Io mi ricordo molti molti anni fa, quando mio padre era ancora vivo, aveva fatto un viaggio a Cuba, era ritornato bellissima. L'unica cosa, ci stanno un po' di moschitos.
1: Sono però ti sei rifatto quando sei con le cubane,
0: vabbè, non credo che voglio dire, a Cuba è bellissimo. No, io non ci sono andato, ma scherzo, quando mio padre è andato, ma il ricordo di mio padre è che c'erano molte.
1: Se lo sono mangiato.
0: A mio padre no, ma vabbè, comunque lasciamo
1: alle cubane, sì.
0: Ci sono molte, molte, molte zanzare, insomma. Va bene, Francesco Meschino, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
2: Da quanto tempo?
1: Da quanto tempo?
0: Sei stato a Cuba?
2: Effettivamente. No, sono andato mio suocero.
0: Anche lui.
2: 13 volte. Beh, 13 volte.
0: Ma Cuba è bellissima.
2: Vuelta de Cuba. Corsa ciclistica.
0: Ah, ok. Vabbè.
2: Lui è un ciclista.
1: Allora, ci andò per.
2: Sì, con questa motivazione.
0: Va bene. Allora, in attesa di andare in Cuba e augurare al popolo cubano una vita migliore, di che parliamo oggi? Che ricordiamo che Francesco Meschino è segretario del CGIL, sì, dico giusto?
2: Dei pensionati CGIL.
0: Cioè, non della... solo, lui è anche presidente di un'altra cosa che non è di forma, ma di... lo posso
1: diciamo,
0: dire?
1: Diciamo,
0: sì, certo, è presidente dell'UNAGRI. Una delle
1: una cosa, è una realtà importante della zona,
0: esatto, è una della prima cooperativa olivicoltori del Lazio, una delle prime, insomma, no?
2: Sì.
0: Va bene, comunque si trova a Itri e mo fra poco arrivano le mosche, poi arriva le olive, ma
1: qualche giorno ne parliamo, bene. Facciamo una puntata solo su questo.
2: Io sono d'accordo, non ho anzi,
1: ti fa piacere,
0: anzi l'olivicoltura è una delle a Itri è una importante.
2: Una delle espressioni fondamentali
1: economiche,
2: ma le radici vengono da là,
1: certo.
2: Cultura, certo. Valori, certo. Sarebbe opportuno fare un'iniziativa specifica, sono d'accordo.
0: Però oggi parliamo,
2: ne avremo da dire,
0: ne avremo, lo faremo, ma adesso parliamo di
2: solitudine.
0: Ok, non è allegro, ma insomma andiamo.
2: Parliamo di solitudine, di come, di questo problema che è diventata sostanzialmente una malattia, una patologia.
0: La solitudine, sì.
2: Sì, la solitudine. Siamo partiti come sindacato dei pensionati, per cui rappresentiamo i pensionati, da un dato che è qui, zonale, locale, che il 30% della popolazione anziana vive da sola. Questo è il primo dato.
0: Addirittura?
2: Sì.
0: Il 30%.
2: Il 30%. Il secondo dato che abbiamo è che la popolazione anziana è cresciuta rispetto alla popolazione in generale.
0: Certo.
2: Stiamo calando addirittura da 105.000 a 104.000 gli abitanti di questo sud pontino.
0: Ecco, e specifichiamo, ambito, non solo di forme di tutto insieme.
2: E in questo ambito... abbiamo una crescita ovviamente degli anziani rapportata ai giovani, per cui abbiamo comuni dove Gaeta, non dica Ventotene dove la gente va via, ma Gaeta, comuni in cui abbiamo un giovane, tre anziani.
1: Ma Gaeta comunque ha diminuito anche la popolazione residente.
2: Anche la popolazione dei residenti. Ha recuperato un po' Itri, ha recuperato San Cosimo e Damiano.
0: Perché le abitazioni costano meno.
2: Sì. Anche perché c'è un problema di abitazione.
0: Sì.
2: Per cui sono tante le problematiche. Però oggi trattiamo della solitudine, perché è un problema sentitissimo.
0: Certo.
2: Su cui spesse volte non si ha contezza del problema, ce ne accorgiamo quando, come è capitato anche qui a Formia, ma non soltanto a Formia,
0: trovano qualche anziano
2: che trovano
0: morto.
2: Qualcuno che dopo una settimana l'ha trovato morto nell'appartamento.
0: Cioè,
2: questo è il dato.
1: È una cosa brutta questa.
2: È una cosa bruttissima. Perché richiamo un po' anche umanità, solidarietà e altre cose, insomma, no? Noi abbiamo già lavorato come sempre sindacato dei pensionati della CGIL con il consorzio e COISES, perché chiedemmo all'epoca di inserire proprio un pezzo di progettualità sul problema della solitudine, la capacità da parte dell'ente di poter anche con una semplice telefonata quotidiana.
0: Come stai?
2: Come stai?
0: Tutto bene?
2: Serve qualcosa? Perché può far sembrare esattamente così. Non ci vuole tanto, ci vuole tanta buona volontà, predisposizione e in particolare l'impegno a fare. Perché poi se non c'è questo, non c'è questo senso anche responsabilità rispetto a sta popolazione anziana, possiamo fare tutti i programmi che vogliamo, ma alla fine non rimane niente. Partendo da questo dato, come SPI, oltre a operare rispetto alle istituzioni che devono e possono operare
3: in questo settore,
2: abbiamo pensato di creare momenti aggregativi gratuiti dove le persone volontariamente possono ritrovarsi insieme ad altre persone, acquisire insieme di elementi di cui poi dirò per il tipo di corsi che vogliamo mettere in piedi, ma la cosa importante è che si sta insieme, ci si conosca, ci si rapporti, insomma. Questa è la cosa fondamentale, lo ribadisco, gratuito, perché abbiamo chiesto a tante persone che hanno le competenze di dare il loro contributo rispetto a questa progettualità, e l'hanno dato, lo danno senza problemi. Penso ancora più precisi, le uniche spese sono quelle per comprare la farina, per capirci su cui si fa la panificazione, passiamo a livello di 1-2 euro, insomma, nulla di più. Sono dei corsi, se volete, anche elementari, che richiamano la possibilità di rapporto fra ragazzi e anziani, per cui un rapporto intergenerazionale che è importante, insomma. L'esempio è il corso che si fa lavorando sui saperi e sapori, sui saperi in particolare legati al riuso della carta. Perché si è perso?
3: Scrivere proprio.
2: La carta fa i disegni, fa oggetti e compagnia bella. Io ricordo da bambino facevamo le famose barchette che poi lì a Itri, dove abitavo, dove andavo a scuola, buttavamo nel fiumiciattolo la seguivamo. Era un gioco da bambini, ma che raccoglieva tanti di quei bambini, tante di quelle persone, che alla fine poi faceva anche comunità, insomma. Ecco, noi vorremmo ritornare anche con questi lavori, dove c'è Anna Musico, che con la sua associazione, che ha messo a disposizione i suoi saperi, convogliare in questi momenti aggregativi sia persone anziane che hanno interesse alla manualità, sia persone giovani che hanno gli stessi interessi e hanno anche voglia di capire e sapere come funzionano certi meccanismi. C'è un secondo corso, ne dico alcuni, legato alla panificazione, che tra le altre abbiamo già fatto. Qualcuno mi diceva: ma dov'è questi corsi, chi vuoi che venga, la gente non è interessata. Abbiamo fatto corso con la presenza di ben 15 persone, donne e uomini, che hanno lavorato il pane, la pizza, e hanno continuato a casa, e fra di loro hanno creato la chat, per cui fra di loro si parlano,
4: La prossima volta invitatemi, perché io vengo in qualità di assaggiatore.
2: Va bene, non c'è problema.
0: Vabbè, quindi ci sono tutta una serie di questi
2: di corsi. Qui anche quello che Luciano Manca è protagonista e referente, quello sul fotovoltaico, sulle fonti rinnovabili.
0: Ah, bellissimo.
2: Per cui ci sono svariate cose che interessano.
5: Abbraccio
2: un po' tutti. Però lo spirito di fondo è quello di creare aggregazioni.
0: Come si fa? Diamo un po' di specifiche.
2: Si fa in questo modo: stiamo predisponendo delle locandine.
0: Sì.
2: Dettagliano singolo corso per singolo corso. Le porteremo in tutte le realtà comunali della zona. Faremo un'affissione un po' più ampia.
0: C'è un numero di telefono?
2: Ci sono numeri di telefono sia del mio e sia quello di Luciano Manca, nonché quello della sede dell'ospice Gira di Formia. Per cui chi ha interesse può chiamare uno dei tre numeri e aggregarsi a questa iniziativa. Iniziative che si svolgeranno nel tempo.
0: Beh, non tutti
2: perché
0: insieme,
2: sono 7-8 i corsi in predisposizione, per cui non è che si può fare tutti insieme, faremo dei pezzi, un corso al mese.
0: Quando prenderanno il via?
2: Noi contiamo di fargli partire da ottobre, dopo la festa dei nonni che facciamo a Itaca come al solito. Il 3 e 4 di ottobre facciamo la festa dei nonni.
4: Presente.
2: Nonni, quest'anno sulla fragilità e anche sulla solitudine, per cui riproponiamo la problematica. E sulla ragazza di comunità e sull'ospedale di comunità, che è l'altro pezzo importante che interessano gli anziani e non soltanto.
4: Ma vorrei fare un piccolo inciso, perché ho notato che adesso abbiamo avuto una bella discussione per quanto riguarda l'anziano e la solitudine, però non ho sentito la parola famiglia, non l'ho sentita per niente.
0: Perché la famiglia dovrebbe intervenire.
4: Certo, famiglia è il punto nodale di tutto questo problematica.
0: Una volta, caro mio, una volta gli anziani
4: ci sono.
0: Adesso gli anziani vivono con le badanti.
2: Il problema che è cambiato il mondo in termini proprio di rapporto, nel senso che
0: ma se ci sono meno figli, meno figli, è chiaro
4: anche
0: che l'anziano...
4: ma la famiglia comunque esiste, tranne esiste, quei casi in cui purtroppo il poveretto è da solo veramente.
2: Però attenzione, ribadisco il concetto del 30% che vi dicevo, dalla percentuale 1 a 3, a parte 1 a 3 Gaele, ma il fatto che il 30% delle persone sono in solitudine, sta a significare automaticamente, la maggior parte sono donne ovviamente, sta a significare
0: perché gli uomini muoiono prima, insomma.
2: Sì.
0: No, è la verità, sono donne. È vera questa cosa, l'età media degli uomini è più bassa di quella delle donne, ma in realtà è un dato di fatto, non è
2: questo è vero. Ecco, quello che a noi interessa, ma al di là delle forme di aggregazione che tendiamo di mettere in piedi e compagnia bella, è quello di sviluppare nell'ambito del territorio, nel rapporto con le istituzioni in particolare, un'attenzione rispetto a questa problematica, dove poi ognuno per la parte che compete mette in piedi alcune cose, dalla telemedicina al telesoccorso, altre possibilità che esistono e che vanno concretizzate anche in questo territorio. Per fare in modo sostanzialmente che al di là della famiglia, delle difficoltà della famiglia,
5: è bene che se ne parli, perché se nessuno dice mai niente,
2: anche perché non vorremmo ritrovarci nella condizione, lo ribadisco,
0: di trovare
2: con forse di trovarci con persone che sono morte e non sappiamo nemmeno
4: quando.
0: Cosa terribile. Abbiamo finito il tempo, però c'è ancora qualche cosa da dire. C'è un problema dei disabili, credo, no? Com'è la situazione?
2: La situazione dei disabili ha più o meno lo stesso percorso, perché sono spesse volte famiglie lasciate sole. se ricordiamo un attimo quella tragedia che è avvenuta pochi giorni fa a Roma, dove sì, marito e moglie giovanissimi, 42-43 anni, si sono ammazzati e hanno ammazzato la bambina di 5 anni che era disabile. Questo dimostra, per disperazione, dimostra di quanto si aggravi il problema della disabilità e di chi la vive. Meno male che qui a Formia e nella zona vi sono svariate associazioni che su questo intervengono. Beh, Libro Autismo e altre ancora, o comunque sull'igiene mentale. Però sentivo ultimamente la responsabile della salute mentale e mi diceva apertamente: è tutto un impegno della famiglia a cui non risponde adeguatamente la istituzione.
4: Su questo bisogna vigilare, attenzione, perché poi la cosa va a scendere fino a sparire. Sì, sì, quindi sì. Occhio, perché teniamo d'occhio questo declino.
0: Va bene, questo lo parliamo nel prossimo incontro, anche perché c'è anche un altro tema sulla disabilità. I disabili, i ragazzi sopravvivono ai loro genitori, quindi c'è il problema. Esatto, c'è il problema che i genitori poi chiaramente arrivati a una certa età e questi ragazzi rimangono soli. Questo è un dramma, è una cosa terribile.
2: È un dramma,
0: no?
2: Sì.
0: E quindi dovremmo tenere conto anche di questa di questo punto molto, molto
2: sono
0: importante.
2: Sono pienamente d'accordo, è una delle problematiche che abbiamo posto, su cui si sta, devo dare atto, che si sta operando con il COISES, con il consorzio socio-sanitario, insomma, perché è una problematica grossa.
5: Specialmente parecchi casi.
2: Sì, specialmente per i genitori che hanno già una certa età avanzata e che suppongono il problema.
0: Mio figlio che farà dopo di noi? Questo è
2: esattamente così.
0: Il dramma.
2: E questa è una delle questioni che noi vorremmo porre all'attenzione il 3 di ottobre, quando faremo questa iniziativa a Itaca, al centro commerciale Itaca, sulla disabilità, sulla solitudine, sulle fragilità, insomma.
5: Nella sala sopra in alto,
2: la sala Ulisse, esattamente lì.
5: Dove si facevano le vaccinazioni?
2: Esatto. Dove si facevano una volta le vaccinazioni?
0: Va bene.
2: Ovviamente la festa è un'altra cosa, poi ne parleremo
5: certo, al momento.
2: Poi ne parleremo ancora meglio poi nei prossimi.
5: No, dobbiamo parlare anche del, come detto prima, del
2: casi di comunità.
5: Sì, esatto. Di questo ci teniamo.
0: La casa di comunità, però lo facciamo dopo.
5: Facciamo
0: dopo, perché in modo non abbiamo tempo, abbiamo un altro ospite che ci.
2: Allora, alla prossima occasione, così farò in modo.
0: Settimana prossima organizzate.
5: Prenotiamo. Lo spazio è pronto.
0: O lunedì o giovedì, ce ne parliamo.
2: Va bene, grazie a voi.
0: Ringraziamo Francesco Meschino.
2: Ai telespettatori.
5: E poi parliamo dell'olio.
2: Parliamo anche della cooperativa, che è una grande realtà.
5: Grazie, buona giornata.
2: Grazie a voi.
6: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata. Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
7: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
8: Itaca.
7: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Vabbè, questo
1: one for you, one for me.
2: Non ce l'ha da te, non ce l'ha da me.
3: Ah, così era.
2: Ah, okay. Sto caldo.
0: Questi era la bionda.
2: Ah sì sì sì.
0: Che non, era, non, è, non è che era bionda, erano due fratelli.
2: Fratelli la bionda,
3: invece
2: no.
3: È la persona che è in linea con noi in questo non momento è non è bionda, ma è castano.
0: No, so, penso castano. Di sì, non vorrei entrare in questi dettagli banali.
2: C'è i capelli, c'è.
0: Salutiamo Luca Magliozzi, che è consigliere comunale del Comune di Formia, nonché consigliere provinciale. Buongiorno Luca.
4: Buongiorno a tutti.
0: Come va?
4: Tutto bene, dai.
0: Passata bene quest'estate, sì.
4: Sì, sì, sì, sì.
3: A parte il caldo, dico.
4: Purtroppo quello è un...
3: Ce lo teniamo.
4: Sì, è un dato con cui dovremmo fare i conti anche per il futuro.
3: No, non lo tiriamo in ballo nella politica, anche il caldo, fa, perché sennò fa, poi alla fine.
4: No, no, invece posso dire che andrebbe tirato in ballo perché...
3: Ah, sì?
4: Sì, perché ci troviamo a vivere ormai in un mondo diverso, no? Anche viste le temperature e le città, bisogna iniziare a ripensarle in quest'ottica.
0: Sì,
4: anche perché questa probabilmente non sarà l'estate più calda, ma anzi sarà forse l'estate più fresca rispetto alle prossime.
0: Speriamo di no.
4: In molte altre parti, diciamo, anche d'Europa, penso soprattutto a Parigi, già da anni hanno iniziato a ripensare la città in quest'ottica e sarebbe il caso che anche a Formia iniziamo a pensarci, insomma, il tema degli alberi, del verde, dell'ombra e delle nuove condizioni è fondamentale, sennò tra poco.
2: A proposito di alberi, scusa, a proposito di alberi, l'altro giorno stavo passeggiando a Vindicio e mi pareva di passeggiare nella foresta pietrificata.
0: Sì, però pare
2: sono
0: che
2: molti sono morti.
0: Sì, sì, adesso c'è stato l'annuncio che l'inizio dei lavori della pineta di Vindicio. O no, o sbaglio?
4: Sì, lì c'è stato, purtroppo poi ci sarebbe da fare anche un po' di manutenzione di quegli alberi, molti sono appunto morti e verranno probabilmente sistemati. Il problema è che poi quando vengono messi gli alberi nuovi, prima che raggiungano dimensioni
2: certo.
4: Ci vuole tempo, ma andrebbe fatto un piano generale proprio su tutta la città a questo punto di vista.
0: Io volevo...
4: Le spese di cemento, come sono abituati fino ad oggi, non sono più sostenibili.
0: Ricordiamo che gli alberi qui pini sono attaccati dalla famosa cocciniglia del pino, quindi voglio dire, cioè non è che questa
3: la moria
0: è un po' perché gli alberi sono troppo vicini uno all'altro, quindi non respirano, e quindi la cocciniglia ha facilità di attaccare gli aghi di pino. Se magari gli alberi erano più diradati, la chioma poteva essere più fortificata. Vabbè, ma questo è un discorso più ampio. Immagino che ci saranno degli agronomi che prenderanno decisioni sulla pineta di Vindicio, no Luca?
4: No, certo, ma il mio è un discorso più generale che riguarda un po' tutti e che con cui bisogna fare oggettivamente i conti, anzi siamo molto in ritardo.
0: Va bene, allora cosa è successo di quest'estate? Cosa
3: dopo questa pausa estiva, voglio dire?
4: Questa pausa non per quanto ci guarda c'è stata poco, nel senso noi ad agosto abbiamo lanciato con tante altre forze politiche una grande campagna sul golfo. Abbiamo fatto un'iniziativa ad agosto in cui abbiamo presentato questa delibera di iniziativa popolare, insomma una serie di proposte per la rigenerazione del golfo, dal porto commerciale agli allevamenti ittici e sul sistema di depurazione. Sono delle proposte concrete che abbiamo messo nella discussione della città, abbiamo presentato questa prima bozza, stiamo raccogliendo i contributi anche da parte di tutti quelli interessati a intervenire su questi temi, poi verranno raccolte le firme e verrà presentato il Consiglio Comunale, ed è una delle prime proposte che abbiamo lanciato come una piattaforma più larga, che sta iniziando anche un percorso delle prossime amministrative, di cui fa parte il Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, 5 Stelle e un'altra città.
0: Quindi c'è questa...
4: si spera anche tante altre forze, insomma, è l'inizio solo di un percorso, e questa cosa sul golfo ci riteniamo parecchio, perché è la base anche un po' della visione futura di Formia, cioè Formia può avere un futuro se iniziamo ad occuparci di una serie di questioni strutturali che riguardano sia la vivibilità ma anche la solubilità, insomma, del nostro corpo.
0: Voglio dire, prendendo spunto della salubrità, no? Voglio dire, quest'estate c'è stato lo famoso sversamento di liquami nel torrente
3: Ponto,
0: Rio Fresco, poi Rio Fresco. Insomma, con arrivo anche al mare, non so se poi quei liquami sono arrivati a mare, ma immagino
4: no,
0: che sì.
4: Sicuramente, perché se non vanno nella fogna vanno a mare, quindi, altre dire. Strade non ci stanno, indietro non tornano.
3: C'è stato pure un bambino che è rimasto infettato.
0: Poi c'è il discorso della salmonella, dei cinghiali, insomma c'è stato un po' di... Poi molti cittadini si sono lamentati dell'acqua che c'è, cioè, galleggiano una schiuma, insomma sono le acque non troppo pulite. Come è stata questa estate da questo punto di vista?
4: Frutto insomma di... Allora, c'è un tema generale che è quello del riscaldamento, delle alte temperature, che ovviamente è appunto qualcosa con cui bisogna fare i conti, perché qui noi abbiamo delle condizioni strutturali che appunto vanno affrontate dal discorso della depurazione sia del sistema fognario, che appunto ci sono ancora tante criticità che andrebbero risolte. C'è il tema anche dei microscarichi abusivi, che non è secondario. Ci sono gli allevamenti di piscicoltura all'interno del golfo.
3: C'era la notizia che le cozze, comunque la metà delle cozze, il 50% del prodotto cozze a Gaeta sono morte per la temperatura alta.
4: Queste alte temperature hanno difficoltà anche loro. Però va fatto un'azione, noi infatti in questa non è una proposta così teorica, ci sono dei punti molto precisi, appunto dall'inizio a occupare della viabilità e dei camion che escono dal porto di Gaeta, oltre ovviamente il tema ambientale anche del Petco, che quindi si chiede ad esempio al comune finalmente di farsi interessarsi del problema, di chiedere procedure molto più diciamo chiuse per quanto riguarda la gestione del Petco, che in generale della viabilità, dell'effetto della viabilità del porto. C'è il tema appunto degli allevamenti ittici, dove chiediamo di controllare anche le concessioni a mare, anche perché l'ho detto più volte, ad esempio la piscicoltura occupa più spazio rispetto a quelle che sono le concessioni.
0: Ecco, questa è una cosa strana, scusami io se rimango su questo punto. Com'è possibile? Cioè, come se io avessi una casa e ne costruisco due anziché di una sullo stesso, come funziona?
3: E nessuno dice niente.
4: No, certo, poi diciamo che non è che sono proprio nascosti, perché ci troviamo un po' sono abbastanza
0: vicini, diciamo così.
4: E adesso dovrebbe iniziare finalmente, anche se anche lì siamo in ritardo, la sperimentazione offshore, ma comunque una parte di quegli allevamenti rimarrà, e soprattutto rimane il tema appunto che per anni, quasi più di un decennio che sono lì, e comunque sono oltre le concessioni. Poi il quantum andrebbe determinato in maniera precisa, ma almeno dai calcoli pure che...
0: E chi lo deve fare? Chi lo deve fare?
4: Chiunque lo può fare, come di Gaeta.
0: Dicevo la Guardia di Finanza, chi è che lo deve fare?
4: Queste sia l'autorità diciamo giudiziaria, per la Capitaneria di Porto, anche la Guardia di Finanza, anche il Comune di Gaeta, che ha la competenza di quello specchio di mare, ma anche il Comune di Formia potrebbe in qualche modo farsi carico di sollecitare un controllo, perché è incredibile che quello che avviene a mare sembra che avviene nella totale anarchia, vale per gli allevamenti, vale per le spiagge, vale per tante altre cose. Non si capisce, appunto, l'esempio della casa è giusto, non si capisce perché poi giustamente se uno ha una concessione magari o altro non può andare oltre quello, invece nel nostro mare, che dovrebbe essere la nostra risorsa principale, possiamo fare un po' tutti come ci pare.
3: Ed a proposito delle concessioni, parlando di concessioni, con le concessioni balneari come stiamo combinando? Quest'anno si riuscirà a fare i bandi?
4: No, si deve fare per forza, perché poi l'anno prossimo devono essere assegnate le spiagge. Noi, non solo come Partito Democratico, ma anche insieme alle altre forze di opposizione, sono anni che abbiamo portato questo tema in Consiglio Comunale, negli ordini del giorno, in consigli specifici, e Formia penso sia l'unico comune che ancora non ha discusso seriamente di questo argomento. Stiamo ancora aspettando che venga portato in commissione il piano il PUA, ovvero il piano di utilizzo degli arenili, che è lo strumento diciamo urbanistico propedeutico ai bandi. Tutti gli altri comuni stanno avanti, il comune Minturno addirittura sta anche ragionando di come rendere questi bandi migliori, stanno ragionando sulla possibilità ad esempio di fare come Roma, inserire un ulteriore aggio sul fatturato per in qualche modo compensare anche le spese del comune nella gestione degli arenili, mettono delle limitazioni anche alla metratura dei lotti che andranno in gara. A Formia tutto questo invece non esiste, abbiamo più volte sollecitato di aprire una discussione in tal senso, ripeto, stiamo ancora aspettando che arrivi il PUA. Noi siamo sia in un ritardo enorme e sia soprattutto sarebbe una cosa anche in cui la politica dovrebbe occuparsi anche in maniera strategica, cioè qui il tema non è solo fare dei bandi che poi qualcuno dovrà vincere, il tema è che in questa procedura andrebbe rivisto innanzitutto tutto quello che è il piano spiaggia, presentata anche un'idea di città, ci sono comuni in cui ad esempio stanno aumentando nei bandi la quota destinata agli arini liberi.
3: Terracina l'ha fatto già, eh?
4: Ma penso che non ha fatto quasi, almeno in tutti gli altri comuni, magari ancora non sono arrivati i bandi, in molti, però almeno ne hanno discusso, li stanno preparando. Qui in una forma non sappiamo nulla, ripeto, siamo riusciti come opposizioni a chiedere almeno due consigli comunali su questo argomento, ma le risposte sono state sempre molto vaghe. Io non penso, almeno ad oggi l'amministrazione non ha neanche comunicato quella che è l'idea generale che ha su questo tema, perché ripeto, non può essere trattato come semplicemente facciamo un bando perché qualcuno deve vincere. Dietro c'è l'idea di mare che vogliamo, di spiaggia, anche di impresa che vogliamo, perché c'è la possibilità di inserire anche tutta una serie di parametri sull'imprenditoria giovanile, sugli investimenti che devono essere fatti. Pensiamo che sia un tema importante, viene un po' lasciato così, anche perché ripeto, le spiagge però non è che sono proprietà di un'amministrazione comunale o di un sindaco, e neanche di chi ha la concessione, appartengono alla città e ripeto, anche perché poi al di là poi del tema di visione che si ha su questo argomento, c'è anche il tema che appunto entro l'anno prossimo non è affidate, ma qui ancora non siamo partiti con nulla, quindi non so come si faranno a rispettare questi tempi.
0: Senti, non so, gli argomenti sono sempre tanti da trattare, insomma, ma la cosa che compare più all'occhio della gente, insomma, il ponte Tallini spezzettato così, non si sa.
3: È rimasto così,
0: cioè, questa cosa effettivamente sono molti che ce lo chiedono, diciamo, ma come avete quel ponte, un pezzo sì, un pezzo no, un pezzo sì, un pezzo no.
2: Il ponte dei
0: sospiri. insomma, quindi legato molto alla viabilità, insomma, questo è un...
4: No, ma infatti noi ad esempio poco prima dell'estate abbiamo riportato, non è la prima volta che lo presentiamo, lo abbiamo ripresentato in qualche modo, è collegato anche alla campagna sul golfo che stiamo facendo. Avevamo chiesto ad esempio di iniziare le procedure per approvare un piano urbano del traffico, cosa che Formia non ha, che sarebbe vitale, anche perché appunto detta di tutti è il primo problema di questa città, e il ponte Tallini è anche un po' un esempio, è stato sbandierato come grande azione dell'amministrazione. Io ad oggi ancora non è chiaro qual è il progetto sul ponte Tallini, e ancora non sappiamo se quel ponte potrà essere alzato, perché io ricordo che se rimane nella stessa altezza in cui lo era anche prima, i carichi speciali non potranno mai passare dalla litoranea, sono sempre costretti a
0: passeranno dentro, è uno spettacolo dentro, facciamo pagare certo. Il biglietto
2: via la manca, tenete in considerazione
3: via la manca.
4: No, ma anche perché poi almeno fino ad oggi avevamo una speranza che prima o poi, anche magari rivedendo quel ponte, perché poi si poteva anche ragionare probabilmente di dargli anche una destinazione diversa, e c'era almeno la speranza che poi prima o poi si riuscirà a farli passare sulla litoranea. Se quel ponte viene rifatto esattamente come era prima, si è messa la pietra tombale su questa città.
3: Sì, sì, dobbiamo fare il ponte levatoio come quella a Londra.
0: Siamo a Londra. Però Luca, c'è un punto nodale di tutto questo. Voi avete fatto fra poco ci saranno le elezioni sia a livello nazionale che a livello locale, no? Voglio dire, quindi a livello nazionale si sa c'è questa lotta fra Schlein poi non so neanche
3: Conte
0: eccetera, eccetera. Non so qui a Formia cosa deciderete, chi sarà il candidato a sindaco, che sfiderà sicuramente.
3: Farete anche voi le primarie, questo vuoi dire?
0: Questo non lo so, adesso ce lo chiediamo, ma insomma poi però il discorso è: se vincete le prossime elezioni, sempre se, che ne fa delle ponte Tallini? Cioè, a questo punto vogliamo cominciare a sapere quali saranno i programmi di questa coalizione antagonista a sindaco Taddeo.
4: No, ma infatti noi appunto non siamo partiti né dalle primarie né dai nomi, seppure importanti, di candidati a sindaco, si è partito appunto dai programmi. I programmi, ad esempio, con l'iniziativa sul golfo che abbiamo lanciato, che è una grande iniziativa su questi tre temi, che si elencano tutta una serie di azioni molto concrete, iniziando proprio dalla viabilità per quanto riguarda il porto e non solo. Si chiede ad esempio al Comune di Forme di iniziare a prevedere delle regole che possono regolamentare l'attraversamento dei mezzi pesanti, di aprire un tavolo con l'autorità portuale per discutere di quelli che sono i traffici che arrivano al porto. Sul ponte noi già in realtà le proposte le abbiamo anche fatte, sono legate anche al piano urbano del traffico, nel senso che la viabilità non può essere trattata a spezzatino e quindi si fanno singoli interventi. Ci dovrebbe essere una visione insieme, possibilmente anche con degli studi che analizzano quelli che sono i flussi, quelli che sono le strade, e su questo poi si inseriscono gli interventi. Quel ponte è iniziato in un modo, ci dovevano volere 800.000 euro per riaprirlo, poi sono diventati 1.200.000, 1.700.000, forse adesso superano i 2 milioni, non c'è neanche un progetto definitivo, perché è uno di quei lavori che si fa un progetto diciamo in corso d'opera, diciamo così, in maniera non proprio tecnica, e quindi ad oggi stanno verificando quello che è anche la struttura stessa del ponte, quindi la certezza assoluta ad esempio che quel ponte si possa alzare di quei 10-15 centimetri che servirebbero per far passare i mezzi pesanti da lì oggi non si ha. Sicuramente per rispondere alla domanda la prima cosa che si farà, come poi abbiamo provato anche in questi mesi, è chiedere che si faccia un piano urbano del traffico. Significa analizzare la viabilità esistente, avere un'idea complessiva, anche perché penso che si possa ragionare che ognuno dica così la propria su singoli aspetti della città, chi vuole il ponte pedonale, chi ha doppio senso di marcia, cioè deve rientrare in uno studio più generale. Dopodiché ormai questo lavoro è avviato, non si sa se finisce, come finisce e quanti soldi costerà.
0: Non credo che finirà prima delle elezioni.
4: Vale? No, assolutamente, speriamo di capire cosa succederà a quel ponte, anche perché arriverà a dei costi enormi e magari forse si poteva fare una scelta a monte completamente diversa.
0: Sì, pensateci però, che se fate conto che vincete le elezioni, poi la patata bollente passa dalla vostra parte, insomma, questo... Quindi
4: questo è chiaro, perché questo è un progetto avviato, quindi in qualche modo andrà a concluso. La cosa grave è che si è messo in mano a una struttura così importante senza poi avere un'idea precisa di come finirlo.
0: Va bene. Senti, l'ultima battuta, perché abbiamo proprio pochi
3: secondi. Qualche minuto, sì.
0: Un minuto solo, dai. Se è un'ultima cosa che vuoi aggiungere o ci salutiamo.
3: Un auspicio.
4: La prossima inaugureremo la nuova sede del Partito Democratico.
0: Dove?
4: Sul via Lavanga.
0: Sì.
4: E fine settembre faremo la festa dell'unità.
3: Alla villa comunale?
4: Sì.
3: Come si faceva una volta, no?
4: Sì. Come abbiamo fatto anche negli anni, insomma. E dopodiché si continuerà questo percorso il più aperto possibile nei confronti della città, per costruire, appunto, perché poi è giusto, ci si lamenta di chi amministra, di chi governa la città, poi però si deve anche essere in grado di proporre un'alternativa che sia credibile e che sia anche che renda anche la partita contendibile. Noi abbiamo solo iniziato, ma è comunque un punto di partenza importante, progetto che non è assolutamente chiuso, è aperto anche alle altre forze civiche, alle forze politiche, a tutti quei cittadini che in qualche modo vogliono insieme a noi costruire una proposta
3: una cosa, questa maggioranza. Una cosa veloce, in Germania le elezioni che impressione ti hanno fatto? Del partito neonazista, insomma.
4: Un partito neonazista per nasconderlo, alcuni punti di quel programma ricordano purtroppo altre epoche, senza neanche troppo appunto mascherarlo. Va data una risposta, e la risposta va data soprattutto attraverso delle politiche anche europee che in qualche modo
3: ma c'è stato qualche personaggio italiano pure che
4: rinota un po' quel percorso, dopodiché dice più in maniera più sgrammaticata cose che non stesse diceva di oggi governa il paese, poi quando andava al governo non è riuscito a mantenerle e quindi sono scavalcato a destra. Però sì, c'è un tema anche di degenerazione del dibattito politico, perché poi si possono avere ovviamente idee e proposte diverse. Certo, leggere certe affermazioni è preoccupante.
3: È preoccupante, certo.
4: In Germania come anche in Italia, perché poi per quanto ci riguarda il nostro piccolo, lì soluzioni non ne ho lette. Ho letto solo che ho scoperto che una delle priorità del nostro paese, con la benzina che rischia di raggiungere 3 euro, il patriarcato mediterraneo.
0: Ah beh, interessante.
4: Questo ormai sì. Farebbe ridere, qui insomma forse c'è anche un po' da preoccuparsi.
3: Staremo anche un'altra ora a discutere, a parlare di questi argomenti, però purtroppo il tempo è terminato, Luca.
0: Allora noi ci sentiamo quando avete, cioè no, a breve, insomma, perché parleremo a breve, e poi quando avete qualche notizia in più sul prossimo candidato, sui vostri programmi,
3: se
0: per
3: ce lo fate sapere,
0: noi siamo qua. Va bene?
4: Sì, sì, assolutamente.
3: Ciao, buona giornata.
4: Grazie mille.
0: Ciao. Salutiamo Luca Magliozzi, segretario del PD.
3: Tutto interessante gli argomenti toccati.
0: Sì, certo. Non segretario, consigliere comunale del PD a Formia, ma anche consigliere provinciale. Bene, detto questo,
3: siamo quasi arrivati alla fine del programma.
0: Siamo arrivati alla sorpresa.
3: No, io prima di chiudere devo fare gli auguri a Suami Valeriano Green.
0: Suami Valeriano Green.
3: Perché oggi fa 5 anni, ragazzi.
2: Cognome. Auguri.
3: Auguri Suami. Lunghissima vita, 5 anni beata. Lui a 5 anni non me lo ricordo manco che facevo. Quest'anno finisce, diciamo, le scuole, quelle l'anno prossimo la prima elementare. Mi raccomando, deve studiare.
0: Questo naturalmente stiamo istruendo una nuova rubrica.
3: Gli auguri ai bambini
0: non superiori di 5 anni.
3: Fino a 5 anni faccio
2: per tanto tempo gli auguri pure a chi è morto. Cambiamo registro.
0: Va bene, allora.
3: Ciao.
0: Allora noi ce ne andiamo, però parleremo sulla sigla, però la sigla è nuova, voglio dire, sarà una sigla molto interessante.
3: Come la iniziale, facciamo pure quella
0: facciamo
3: finale.
0: Sorpresa, sigla.
5: Radio Formia vi ha presentato Noi Tre. 50 anni di radio, 50 anni di Noi Tre. Noi Tre. Perché una bella storia non ha mai un'ultima puntata.
2: Questa è storica.
0: È storica.
2: Bisogna metterci una.
3: Ragazzi, noi ci sentiamo giovedì.
0: Non ci cacciano, che ne sai.
3: Se ci licenziano.
2: È una
3: ragazzi.
2: Storia che non finirà per il momento.
3: Trasmetteremo in altra radio.
2: Siete condannati a sentirci in eterno.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.

0: e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un incidente stradale avvenuto l'altra sera verso le 22 a Formia all'incrocio di Santoianni nei pressi della pizzeria Pucci e Manella. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una vettura bianca che si è ribaltata con gli airbag fuoriusciti e una Ford Fiesta ferma al centro dell'incrocio. L'impatto ha richiesto l'intervento di numerosi soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Per fortuna però le persone coinvolte nell'incidente non sono risultate gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Settembre di fuoco sui Monti Aurunci. Verso le 15 dello scorso pomeriggio le fiamme violente si sono sviluppate in via della montagna circa 2 chilometri prima del quadrivio dell'altopiano di Acquaviva nel territorio di Formia. Si tratta dell'unica strada che conduce sul Monte Redentore e la chiesetta di San Michele Arcangelo, l'itinerario più importante di tutto il parco, ma negli ultimi anni il più aggredito dal fuoco. Ad alimentare l'incendio, questa volta, un intero costone di macchia e sterpaglie. Le fiamme sono arrivate alla strada e i vigili del fuoco ad impedire l'accesso per quasi 2 ore. Si tratta di una strada molto frequentata ma a strapiombo, con curve continue, la cui percorrenza con 2 auto che procedono in senso di marcia opposto è già disagevole normalmente. Le fiamme, sospinte dal forte vento, sono giunte sul ciglio e interrotte le vie di comunicazione. Una trentina di turisti presenti in montagna, soprattutto nell'area di picnic di Monte Lapillo, sono stati accompagnati al rifugio Pornito, dove sono stati accolti dai gestori, che in questi giorni stanno lavorando regolarmente ed hanno fatto, come già in passato, da punto di riferimento per i soccorritori. All'operazione di spegnimento hanno contribuito mezzi aerei, il Canadair, i vigili del fuoco e 2 elicotteri della protezione civile regionale. Da terra, insieme agli stessi vigili del fuoco, ha operato la protezione civile del Ver Sud Pontino di Formia. A settembre al via la sistemazione della pineta di Vindicio. Si apre dunque una nuova fase per la pineta con la riqualificazione dell'area. Dopo l'apertura del primo tratto della passeggiata di Cicerone, l'attenzione si sposta ora sulla pineta, dove l'amministrazione comunale prevede l'avvio dei lavori in questo mese di settembre. Il sindaco Gianluca Taddeo, illustrando i prossimi interventi collegati al più ampio programma di riqualificazione del litorale, ha annunciato che a settembre prenderà il via la sistemazione della pineta di Vindicio dopo la conclusione della procedura di gara. L'intervento non riguarderà soltanto la sistemazione dell'area verde, il progetto prevede infatti anche la sostituzione di pini ammalati e ritenuti potenzialmente pericolosi. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante sia sotto il profilo della sicurezza sia per il futuro assetto della pineta, uno degli spazi caratteristici del litorale di Vindicio. L'intervento sulla pineta si presenta così come una delle prossime opere attese sul litorale cittadino, all'interno di un progetto più ampio che

0: punta a trasformare e valorizzare alcuni dei luoghi più frequentati e rappresentativi di Formia. Don Gennaro Petruccelli è il nuovo parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Formia. Originario di Gaeta, a 39 anni, Don Gennaro raccoglie il testimone di Don Mariano Salpinone, che a lungo è stato il parroco della comunità di Gianola e del villaggio Don Bosco, prima di congedarsi e partire come missionario in Cina. Nominato dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, Don Gennaro Petruccelli è stato vicario a Iti e parroco a Maranola alla Chiesa di San Luca Evangelista e guida l'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto ed è responsabile del Museo Diocesano di Gaeta. Ora si appresta ad iniziare una nuova esperienza pastorale in una delle comunità più importanti di Formia e dell'intera diocesi, alla quale fa riferimento anche l'oratorio Don Bosco, impegnato nelle attività riservate ai ragazzi e ai giovani. Nel corso degli anni il suo impegno si è sviluppato anche in diversi ambiti della vita dell'arcidiocesi di Gaeta. Tra il 2013 e il 2018 è stato assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e dal 2015 alla guida dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto. A questi incarichi sono aggiunte le responsabilità legate all'archivio, alla biblioteca e al museo diocesano, settori attraverso i quali Don Petruccelli ha continuato a dedicarsi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa locale. Dal 2017 inoltre insegna storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Con il nuovo incarico alla guida della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Don Gennaro Petruccelli si prepara dunque ad affrontare una nuova tappa del proprio ministero sacerdotale, portando nella comunità formiana l'esperienza maturata in questi anni tra parrocchia, giovani, cultura e formazione. Per la comunità del Cuore Immacolato di Maria si apre ora una nuova fase in cui Don Gennaro sarà chiamato a proseguire il cammino già intrapreso con grandi risultati e profonda umanità da Don Mariano Salpinone e rafforzare ulteriormente il rapporto tra la parrocchia, le famiglie, i giovani e il territorio. Il prossimo 29 settembre ricorreranno 10 anni dalla scomparsa del senatore ed ex sindaco di Formia Michele Forte. La sua figura è stata ricordata a Latina con la intitolazione dell'aula consiliare della provincia di Latina di cui era stato presidente in occasione del 9° anniversario. Era emersa però anche l'intenzione di dedicargli un pezzo della sua città. La proposta della famiglia tramite l'associazione Michele Forte è stata condivisa con proprio decreto dal presidente della provincia Federico Carnevale e votata giovedì dalla giunta comunale di Formia. Prevede l'intitolazione di via rotabile in via Michele Forte, senatore e sindaco. La scelta è caduta proprio su quei luoghi dove il politico mosse i suoi primi passi, divenuto in poco tempo un bacino di consensi. Si tratta infatti del tratto della strada provinciale 112 che arriva fino al cimitero di Maranola e Trivio e poi riprende per un secondo tratto dalla località Ciriano fino al cimitero di Castelnuovo, dal chilometro 5,350 al chilometro 8,250. Applaudono all'iniziativa i consigli della Lega, Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli, che la ritengono un riconoscimento all'uomo prima che al politico. Da sempre vicini al leader scomparso, i consiglieri ricordano le sue decine di battaglie per un territorio troppo spesso inascoltato e la sua enorme disponibilità ad incontrare chiunque. Bene hanno fatto il sindaco Taddeo e il presidente della provincia Carnevale a portare avanti questa iniziativa con la famiglia Forte, aggiungono i consiglieri della Lega. Il ricordo del senatore continua ad unire istituzioni, segno di un'eredità umana e politica che parla ancora alle nuove generazioni. Per il presidente della provincia Federico Carnevale, l'intitolazione proposta non assume carattere meramente celebrativo, ma costituisce un atto di memoria istituzionale volto a riconoscere il contributo alla crescita democratica, civile e amministrativa della comunità pontina e a trasmettere alle generazioni future il valore del servizio alle istituzioni. Michele Forte è stato sindaco di Formia dal 1985 al 1992 e poi dal 2008 al 2013. È stato senatore della Repubblica dal 2001 al 2008. Via al campionamento e all'analisi delle acque e dei canali presenti sul territorio comunale di Minturno. Lo ha disposto l'amministrazione comunale che intende conoscere la qualità delle acque per acquisire gli elementi utili alla valutazione ed eventualmente adottare i provvedimenti necessari. L'ufficio competente del comune attraverso una determina ha deliberato l'affidamento ad una società del settore, la Ecoricerche di Capua. Inoltre, lo stesso ufficio intende procedere con una campagna di campionamento sui canali, individuando di volta in volta i punti di prelievo sulla base delle esigenze e delle criticità riscontrate. Le attività saranno eseguite dalla ditta di Capua con metodologie di campionamento e analisi idonee alla tipologia di acque che saranno sottoposte al controllo. Un'iniziativa che il Comune di Minturno ritiene necessaria anche in considerazione di alcuni episodi che si sono verificati in passato. Tra i canali sotto osservazione c'è ovviamente Recillo, che in più occasioni è stato al centro di attenzioni e di polemiche, dove tempo addietro venne scoperto un versamento abusivo, il cui responsabile fu individuato e denunciato. E nel periodo di Ferragosto scattò l'allarme per una fuoriuscita nel canale per il non perfetto funzionamento degli impianti di sollevamento, che obbligò il sindaco ad emettere il divieto di balneazione per 25 metri ai lati della foce del rio, anche se il versamento fu quasi subito bloccato da acqua latina. Oggi, penultima giornata dei festeggiamenti patronali in onore della patrona di Scauri, Maria Santissima dell'Immacolata. Il sindaco Gerardo Stefanelli accoglierà tra le 14.30 e le 15 sul ponte Real Ferdinando il sino di cielo Le Guido di Leone per unirsi ai fedeli del vicino comune Aurunco impegnati nel tradizionale pellegrinaggio mariano a piedi verso il santuario della Madonna della Civita di Itri. Il cammino lungo la Via Appia proseguirà con la consueta sosta nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima dell'Immacolata alle 17.30 e il saluto ai fedeli al confine tra Scauri e Gianola. Alle 21.30 al campo Don Pecorini, musica con la cover band di Alessandra Amoroso, direttamente da Rai 2.
1: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
0: Tanti gol ieri nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza. La Polisportiva Gaeta ha pareggiato al Ricinello 4-4 con la Lodigiani. Una partita rocambolesca che la formazione gaetana avrebbe potuto vincere, ma si è fatto invece rimontare nella seconda parte della gara. In vantaggio la Lodigiani con un gol di Palluzzi al settimo, poi il pareggio di Sbordone per il Gaeta al 24esimo del primo tempo ed il sorpasso al 38esimo con un gol di Della Fuente, quindi l'altro gol del 3-1 al 40esimo con Giordano. All'inizio della ripresa, al settimo, ha accorciato le distanze Muzzi, poi ancora in gol Sbordone per il Gaeta e infine il pareggio definitivo al 41esimo ripresa con Ciotoli della formazione romana. 6 gol in Pomezia Monte San Giovanni Campano, partita giocata a porte chiuse con la vittoria del Pomezia per 4-2. Vittoria esterna del Salaria 2-1 sul campo della Vissezze. Sul testo di misura dello Sterparo sulla Romulia per 2-1, altra vittoria sempre di misura per 1-0 del Roma City sul Roccasecca, più netta l'affermazione del Real San Basilio sull'Arce per 3-1 e vittoria esterna nel derby del Ferentino sul campo della Latri per 2-1. Successo importante allo stadio Washington Parisio delle città di Formia nel derby interprovinciale contro il Cassino e finita 2-1 per i biancazzurri formiani, che sono andati in gol al 9 del primo tempo con un colpo di testa di De Pretis. Poi c'è stato il pareggio al 15esimo ad opera di Celli per il Cassino con un calcio di punizione molto ben calibrato. Al 26esimo il città di Formia di nuovo in vantaggio con il centravanti Gomez su calcio di rigore. Nella ripresa il risultato non è cambiato, una vittoria meritata per la compagine formiana, come sottolinea lo stesso allenatore Alessio Ciardi.
2: Si parte con il piede giusto, un derby molto sentito contro il Cassino, una squadra retrocessa dalla Serie D, quindi un momento importante da festeggiare.
3: Era una partita, la prima di campionato, sicuramente non era una partita semplice. Ci è capitato una delle candidate alla vittoria finale, quindi abbiamo interpretato secondo me benissimo la gara, abbiamo subito e sofferto quanto c'era da soffrire, però abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissima intensità dove abbiamo sbloccato la gara, avevamo l'opportunità di
2: una bella azione,
3: raddoppiare subito, poi comunque siamo stati bravi dopo il gol loro a rimanere con la testa in partita e meritatamente siamo andati, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-1. Il secondo tempo con queste temperature abbiamo gestito, abbiamo avuto diverse opportunità di andare sul 3-1 e senza soffrire mai, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me la vittoria del Formia è meritata.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità. Ben trovati all'ascolto con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini tra via Simoncelli e la rotatoria per la Casilina. Code anche sulla via Perfiuggi, dalla stessa rotatoria fino al bivio per la statale Casamari verso quest'ultima. Circolazione nella norma per il resto nel centro urbano. E ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo rallentamenti sulla Pontina nei pressi di Borgo Piave nelle due direzioni. Per chi è in viaggio sulla stessa Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo poi rallentamenti tra Spinaceto e Pomezia e più avanti nei pressi di Aprilia. In chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Formia. Il servizio è sospeso tra Cancello Arnone e Villa Literno a causa di un incendio sui binari. Ritardi per i treni intercity regionali. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
7: Un servizio della Regione Lazio.
8: Vuoto dentro.

0: dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima sul Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

E questa è la nostra sigla, dunque si inizia un'altra settimana, speriamo bene, allora 7 con questo lunedì, festeggiamo San Festo e San Desiderio, martiri e sangrato. Allora stendi le gambe solo quando mi allungo il lenzuolo. Questo è quello che ci racconta l'indovino. In qualche calendario porto anche Santa Regina nella giornata di oggi. Fatemi sapere se c'è qualcuno che festeggia oggi Santa Regina. O dobbiamo rimandare il tutto alla prossima volta. Domani invece è Natività di Maria. Non ha niente a che vedere con il nome di Maria, perché il Santa Maria, il nome di Maria si festeggia il 12. Allora, siamo all'appuntamento con il saluto, una buona giornata a tutti. Allora andiamo avanti con il riferimento agli anni passati, questo nostro appuntamento del lunedì, e allora iniziamo con l'Adriano Celentano.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco,

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni

telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un incidente stradale avvenuto l'altra sera verso le 22 a Formia all'incrocio di Santo Ianni nei pressi della pizzeria Pucci e Manella. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una vettura bianca che si è ribaltata con gli airbag fuoriusciti e una Ford Fiesta ferma al centro dell'incrocio. L'impatto ha richiesto l'intervento di numerosi soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco, un due mezzi, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Per fortuna però le persone coinvolte nell'incidente non sono risultate gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Settembre di fuoco sui Monti Aurunci. Verso le 15 dello scorso pomeriggio le fiamme violente si sono sviluppate in via della montagna circa 2 chilometri prima del quadrivio dell'altopiano di Acquaviva nel territorio di Formia. Si tratta dell'unica strada che conduce sul Monte Redentore e la chiesetta di San Michele Arcangelo, l'itinerario più importante di tutto il parco, ma negli ultimi anni il più aggredito dal fuoco. Ad alimentare l'incendio, questa volta, un intero costone di macchia e sterpaglie. Le fiamme sono arrivate alla strada e i vigili del fuoco ad impedire l'accesso per quasi 2 ore. Si tratta di una strada molto frequentata ma a strapiombo, con curve continue, la cui percorrenza con 2 auto che procedono in senso di marcia opposto è già disagevole normalmente. Le fiamme, sospinte dal forte vento, sono giunte sul ciglio e interrotte le vie di comunicazione. Una trentina di turisti presenti in montagna, soprattutto nell'area di picnic di Monte Lapillo, sono stati accompagnati al rifugio Pornito, dove sono stati accolti dai gestori, che in questi giorni stanno lavorando regolarmente ed hanno fatto, come già in passato, da punto di riferimento per i soccorritori. All'operazione di spegnimento hanno contribuito mezzi aerei, il Canadair, i Vigili del Fuoco e due elicotteri della Protezione Civile regionale. Da terra, insieme agli stessi Vigili del Fuoco, ha operato la Protezione Civile del Ver Sud Pontino di Formia. A settembre al via la sistemazione della pineta di Vindicio. Si apre dunque una nuova fase per la pineta con la riqualificazione dell'area. Dopo l'apertura del primo tratto della passeggiata di Cicerone, l'attenzione si sposta ora sulla pineta, dove l'amministrazione comunale prevede l'avvio dei lavori in questo mese di settembre. Il sindaco Gianluca Taddeo, illustrando i prossimi interventi collegati al più ampio programma di riqualificazione del litorale, ha annunciato che a settembre prenderà il via la sistemazione della pineta di Vindicio dopo la conclusione della procedura di gara. L'intervento non riguarderà soltanto la sistemazione dell'area verde, il progetto prevede infatti anche la sostituzione di pini ammalati e ritenuti potenzialmente pericolosi. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante sia sotto il profilo della sicurezza sia per il futuro assetto della pineta, uno degli spazi caratteristici del litorale di Vindicio. L'intervento sulla pineta si presenta così come una delle prossime opere attese sul litorale cittadino, all'interno di un progetto più ampio che punta a trasformare e valorizzare alcuni dei luoghi più frequentati e rappresentativi di Formia. Don Gennaro Petruccelli è il nuovo parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Formia. Originario di Gaeta, a 39 anni, Don Gennaro raccoglie il testimone di Don Mariano Salpinone, che a lungo è stato il parroco della comunità di Gianola e del villaggio Don Bosco, prima di congedarsi e partire come missionario in Cina. Nominato dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, Don Gennaro Petruccelli è stato vicario a Itri e parroco a Maranola alla Chiesa di San Luca Evangelista e guida l'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto ed è responsabile del Museo Diocesano di Gaeta. Ora si appresta ad iniziare una nuova esperienza pastorale in una delle comunità più importanti di Formia e dell'intera diocesi, alla quale fa riferimento anche l'oratorio Don Bosco, impegnato nelle attività riservate ai ragazzi e ai giovani. Nel corso degli anni il suo impegno si è sviluppato anche in diversi ambiti della vita dell'arcidiocesi di Gaeta. Tra il 2013 e il 2018 è stato assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e dal 2015 alla guida dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto. A questi incarichi si sono aggiunte le responsabilità legate all'archivio, alla biblioteca e al museo diocesano, settori attraverso i quali Don Petruccelli ha continuato a dedicarsi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa locale. Dal 2017 inoltre insegna storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Con il nuovo incarico alla guida della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Don Gennaro Petruccelli si prepara dunque ad affrontare una nuova tappa del proprio ministero sacerdotale, portando nella comunità formiana l'esperienza maturata in questi anni tra parrocchia, giovani, cultura e formazione. Per la comunità del Cuore Immacolato di Maria si apre ora una nuova fase in cui Don Gennaro sarà chiamato a proseguire il cammino già intrapreso con grandi risultati e profonda umanità da Don Mariano Salpinone e rafforzare ulteriormente il rapporto tra la parrocchia, le famiglie, i giovani e il territorio. Il prossimo 29 settembre ricorreranno 10 anni dalla scomparsa del senatore ed ex sindaco di Formia Michele Forte. La sua figura è stata ricordata a Latina con la intitolazione dell'aula consiliare della provincia di Latina di cui era stato presidente in occasione del 9° anniversario. Era emersa però anche l'intenzione di dedicargli un pezzo della sua città. La proposta della famiglia tramite l'associazione Michele Forte è stata condivisa con proprio decreto dal presidente della provincia Federico Carnevale e votata giovedì dalla giunta comunale di Formia. Prevede l'intitolazione di via rotabile in via Michele Forte, senatore e sindaco. La scelta è caduta proprio su quei luoghi dove il politico mosse i suoi primi passi, divenuto in poco tempo un bacino di consensi. Si tratta infatti del tratto della strada provinciale 112 che arriva fino al cimitero di Maranola e Trivio e poi riprende per un secondo tratto dalla località Ciriano fino al cimitero di Castelnuovo, dal chilometro 5,350 al chilometro 8,250. Applaudono all'iniziativa i consiglieri della Lega, Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli, che la ritengono un riconoscimento all'uomo prima che al politico. Da sempre vicini al leader scomparso, i consiglieri ricordano le sue decine di battaglie per un territorio troppo spesso inascoltato e la sua enorme disponibilità di incontrare chiunque. Bene hanno fatto il sindaco Taddeo e il presidente della provincia Carnevale a portare avanti questa iniziativa con la famiglia Forte, aggiungono i consiglieri della Lega. Il ricordo del senatore continua ad unire istituzioni, segno di un'eredità umana e politica che parla ancora alle nuove generazioni.
7: per il presidente della provincia Federico Carnevale, l'intitolazione proposta non assume carattere meramente celebrativo, ma costituisce un atto di memoria istituzionale volto a riconoscere il contributo alla crescita democratica, civile e amministrativa della comunità pontina e a trasmettere alle generazioni future il valore del servizio alle istituzioni. Michele Forte è stato sindaco di Formia dal 1985 al 1992 e poi dal 2008 al 2013. È stato senatore della Repubblica dal 2001 al 2008. Via al campionamento e all'analisi delle acque e dei canali presenti sul territorio comunale di Minturno. Lo ha disposto l'amministrazione comunale che intende conoscere la qualità delle acque per acquisire gli elementi utili alla valutazione ed eventualmente adottare i provvedimenti necessari. L'ufficio competente del comune, attraverso una determina, ha deliberato l'affidamento ad una società del settore, la Ecoricerche di Capua. Inoltre, lo stesso ufficio intende procedere con una campagna di campionamento sui canali, individuando di volta in volta i punti di prelievo sulla base delle esigenze e delle criticità riscontrate. Le attività saranno eseguite dalla ditta di Capua con metodologie di campionamento e analisi idonee alla tipologia di acque che saranno sottoposte al controllo. Un'iniziativa che il Comune di Minturno ritiene necessaria anche in considerazione di alcuni episodi che si sono verificati in passato. Tra i canali sotto osservazione c'è ovviamente Recillo, che in più occasioni è stato al centro di attenzioni e di polemiche, dove tempo addietro venne scoperto un versamento abusivo, il cui responsabile fu individuato e denunciato. E nel periodo di Ferragosto scattò l'allarme per una fuoriuscita nel canale

0: pari della Madonna della Civita di Itri. Il cammino lungo la Via Appia proseguirà con la consueta sosta nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima dell'Immacolata alle 17:30 e il saluto ai fedeli al confine tra Scauri e Gianola. Alle 21:30 al campo Don Pecorini, musica con la cover band di Alessandra Amoroso, direttamente da Rai 2.
1: Radio Formia informa.
0: Tanti gol ieri nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza. La polisportiva Gaeta ha pareggiato al Ricinello 4-4 con la Lodigiani, una partita rocambolesca che la formazione gaetana avrebbe potuto vincere, ma si è fatto invece rimontare nella seconda parte della gara. In vantaggio la Lodigiani con un gol di Palluzzi al 7°, poi il pareggio di Sbordone per il Gaeta al 24° del primo tempo ed il sorpasso al 38° con un gol di Della Fuente, quindi l'altro gol del 3-1 al 40° con Giordano. All'inizio della ripresa, al 7°, ha accorciato le distanze Muzzi, poi ancora in gol Sbordone per il Gaeta e infine il pareggio definitivo al 41° ripresa con Ciotoli della formazione romana. 6 gol in Pomezia Monte San Giovanni Campano, partita giocata a porte chiuse con la vittoria del Pomezia per 4-2, vittoria esterna del Salaria 2-1 sul campo della Vissezze. Successo di misura dello Sterparo sulla Romulia per 2-1, altra vittoria sempre di misura per 1-0 del Roma City sul Roccasecca, più netta l'affermazione del Real San Basilio sull'Arce per 3-1 e vittoria esterna nel derby del Ferentino sul campo della Latri per 2-1. Successo importante allo stadio Washington Parisio delle città di Formia nel derby interprovinciale contro il Cassino. È finita 2-1 per i biancazzurri formiani che sono andati in gol al 9° del primo tempo con un colpo di testa di De Pretis. Poi c'è stato il pareggio al 15° ad opera di Celli per il Cassino con un calcio di punizione molto ben calibrato. Al 26° il città di Formia di nuovo in vantaggio con il centravanti Gomez su calcio di rigore. Nella ripresa il risultato non è cambiato, una vittoria meritata per la compagine formiana, come sottolinea lo stesso allenatore Alessio Ciardi.
2: Si parte con il piede giusto, un derby molto sentito contro il Cassino, una squadra retrocessa dalla Serie D, quindi un momento importante da festeggiare.
3: Era una partita, la prima di campionato, sicuramente non era una partita semplice. Ci è capitato una delle candidate alla vittoria finale, quindi abbiamo interpretato secondo me benissimo la gara, abbiamo subito e sofferto quanto c'era da soffrire, però abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissima intensità dove abbiamo sbloccato la gara, avevamo l'opportunità di
2: una bella azione.
3: Raddoppiare subito, poi comunque siamo stati bravi dopo il gol loro a rimanere con la testa in partita e meritatamente siamo andati, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-1. Il secondo tempo con queste temperature abbiamo gestito, abbiamo avuto diverse opportunità di andare sul 3-1 e senza soffrire mai, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me la vittoria del Forno è meritata.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Costa Rica nelle settimane precedenti, naturalmente, fa caldo, fa un accidente di caldo, non invidio proprio nessuno, no, dunque, allora, stavo leggendo qualche cosa che per quanto riguarda questo momento italiano, c'è questo ciclone africano che si è piazzato lì, non si muove manco con le cannonate. Vabbè, che dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare questa settimana. Dunque, caldo non molla, però l'autunno bussa alle porte e questo è quello che ci racconta. Sono 6 o 8 gradi in più rispetto alla media di questo periodo. Vabbè, comunque sono le 14:10, siamo all'appuntamento con il secondo spazio del programma della Musichiere, l'orario l'abbiamo detto, non resta che passare velocemente a questo appuntamento insieme agli amici della Confida, visto che siamo in tempo utile. E allora, pubblicità, o ascoltiamo la canzone del sole che oltretutto con questo tempo ci ha voglia pure di

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Esattamente le 14:17, bene, abbiamo aperto il nostro appuntamento con Lucio Battisti e il momento musicale, la canzone del sole, che c'ha pure voglia di cantare sto sole dopo quello che ci sta facendo penare. Oh. Vabbè, comunque andiamo avanti con la nostra trasmissione, andiamo al non stop con Nando Mariano. Per quanto riguarda il momento musicale che dedichiamo anche ai cosiddetti neomelodici, Salvatore Strada è l'autore di Acusì.

Mariano che si propone con questo momento musicale dal titolo Così. Andiamo a salutare Danilo e Francesco, salutiamo naturalmente tutta la compagnia con un buon inizio di settimana, 20 settembre.

14, 26, Antonello Venditti, settembre. Bene, ancora ascolteremo qualche cosa di riferimento a settembre, ma per il momento andiamo a salutare il sottoscritto da parte di Danilo e Francesco. Buona settimana a me, buona settimana a voi, con emozioni, Lucio Battisti.

Paolo naturalmente, che ha scritto questi brani per il Battisti. Dunque, emozioni, il brano che abbiamo proposto. Salutiamo Danilo e Francesco, tutto il resto della compagnia naturalmente. Un saluto a Mario, sarei io. Bene, allora che facciamo, andiamo avanti con il programma? E penso proprio di sì. Sono quasi le 14:32. Allora, Gatto Pancieri qualche tempo fa ha inciso un brano dal titolo sempre di Settembre.

Detto Pensieri con questo sempre di settembre. Beh, il settembre più famoso è quello delle Gagliardi, a parte il calendario, naturalmente. Allora, Amendola e Gagliardi, gli autori di settembre. Con Pino Gagliardi ascolteremo questo momento musicale dopo aver salutato Velia con un buon inizio di settimana.

Settembre Gagliardi, questo è il famoso settembre di Amendola Gagliardi, uno dei settembre più famosi. Allora andiamo a riascoltare il nostro carissimo Sergio Endrigo con un altro suo momento musicale che mandiamo per salutare Civita e Giuliano insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Naturalmente con il nostro Sergio Endrigo andiamo a riascoltare Io che amo solo te.

La voce di Enrico è un classico con Io chiamo solo te, mandato per salutare Civita e Giuliano. Andiamo avanti con un saluto per Lidia e per Lamberto. Buona settimana.

Il Galassi con una rosa e un bacio. Salutiamo Lamberto, salutiamo Lidia, una buona settimana e andiamo avanti con un saluto per Rossana e Franco, per Gabriele e Giuseppe Testa, per Giulia, Ermelia e Tullio. Buona settimana a voi. Con Venditti torna insieme a Ci vorrebbe un amico.

Questo ci vorrebbe un amico, naturalmente il momento musicale che abbiamo ascoltato da Venditti. Allora, andiamo avanti con la voce del Galletta con Parla e te.

Allora, andiamo avanti con il nostro appuntamento musicale. Bene, allora abbiamo riascoltato Galletta con Parla e te. C'è Marco del Clan che naturalmente si ripropone con un momento musicale dal titolo Cent'anni. Approfitto di questo brano per salutare Regina, in occasione del suo onomastico di oggi. Regina Bartolomeo, naturalmente, un saluto a Domenico, a Chiara e a Francesco da parte mia, con gli auguri alla nostra carissima Regina Cent'anni.

cent'anni che sto con Marco e il suo clan per salutare la nostra regina Bartolomeo, con un saluto naturalmente al resto della famiglia. Buon onomastico. Allora, non sappiamo se sono lì all'ascolto, comunque credo di no. Comunque noi li salutiamo lo stesso, Ginevra e Salvatore, non si sa mai, magari, ecco, buona settimana con Is e Is, con la voce del nostro carissimo Dani.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima sul Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre

E dopo questo nostro saluto agli amici della Lucia, andiamo a salutare Angela e salutiamo Tonino Scipione con ancora Marco e il clan Universo per me.

0: ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Ancora qualche momento insieme per il nostro non stop. Buona settimana ai nostri amici all'ascolto.

Ehi, Michè. Sono io, Michè, questa voce lontana. Dicono, sai, la vita è strana, ma più che strana è proprio bastarda. Ed io lo so, perché mi riguarda. Da quando il mio filo si è rotto, sono una foto appesa in salotto. E in quella foto, oltretutto, ma dai, Michè, sono così brutto. Occhi chiusi, viso scuro, che se mi avessero detto, giuro, questa foto resterà di te. Accidente, Michè, mi sarei messo in posa. 1, 2, 3, flash. Perfetto. Sono io, sì. Sono l'uomo di cui ti hanno detto che un lampo mi portò via. E di me non resta che una fotografia.

0: Sai, Michele, non è che sono solo in questo posto. C'è più folla che a Rimini d'agosto. Tutti come me finiti fuori pista, tutti fuori dalla lista. Tutti con il marchio addosso di questo paradosso che il lavoro porta sottoterra e l'operaio muore come in guerra. Ma io, Michè, io che ridevo anche dei guai, io che la battuta non mi mancava mai. Quando mi dicono la fabbrica è una miniera, rispondo no, piuttosto è una galera. Perché loro si fanno l'ora d'aria, eppure noi, nel senso che saltiamo in aria. E nelle fiamme, i 6 metri e via, passi da uomo a fotografia.
1: C'era una volta un uomo che vide come un ladro.

0: specchio e lì vorresti perdonare.
1: E vabbè, basta, dai. Da questa foto mi guardo intorno e non ho smesso un solo giorno, in silenzio, fotografato in muto, di dirti: ciao Michè, sono il padre che non hai conosciuto.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: radioformia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un incidente stradale avvenuto l'altra sera verso le 22 a Formia all'incrocio di Santoianni nei pressi della pizzeria Pucci e Manella. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una vettura bianca che si è ribaltata con gli airbag fuoriusciti e una Ford Fiesta ferma al centro dell'incrocio. L'impatto ha richiesto l'intervento di numerosi soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Per fortuna però le persone coinvolte nell'incidente non sono risultate gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Settembre di fuoco sui Monti Aurunci. Verso le 15 dello scorso pomeriggio le fiamme violente si sono sviluppate in via della montagna circa 2 chilometri prima del quadrivio dell'altopiano di Acquaviva nel territorio di Formia. Si tratta dell'unica strada che conduce sul Monte Redentore e la chiesetta di San Michele Arcangelo, l'itinerario più importante di tutto il parco, ma negli ultimi anni il più aggredito dal fuoco. Ad alimentare l'incendio, questa volta, un intero costone di macchia e sterpaglie. Le fiamme sono arrivate alla strada e i vigili del fuoco ad impedire l'accesso per quasi 2 ore. Si tratta di una strada molto frequentata ma a strapiombo, con curve continue, la cui percorrenza con 2 auto che procedono in senso di marcia opposto è già disagevole normalmente. Le fiamme, sospinte dal forte vento, sono giunte sul ciglio e interrotte le vie di comunicazione. Una trentina di turisti presenti in montagna, soprattutto nell'area di picnic di Monte Lapillo, sono stati accompagnati al rifugio Pornito, dove sono stati accolti dai gestori, che in questi giorni stanno lavorando regolarmente ed hanno fatto, come già in passato, da punto di riferimento per i soccorritori. All'operazione di spegnimento hanno contribuito mezzi aerei, il Canadair, i vigili del fuoco e 2 elicotteri della protezione civile regionale. Da terra, insieme agli stessi vigili del fuoco, ha operato la protezione civile del Ver Sud Pontino di Formia. A settembre al via la sistemazione della pineta di Vindicio. Si apre dunque una nuova fase per la pineta con la riqualificazione dell'area. Dopo l'apertura del primo tratto della passeggiata di Cicerone, l'attenzione si sposta ora sulla pineta, dove l'amministrazione comunale prevede l'avvio

ciò. L'intervento sulla Pinita si presenta così come una delle prossime opere attese sul litorale cittadino, all'interno di un progetto più ampio che punta a trasformare e valorizzare alcuni dei luoghi più frequentati e rappresentativi di Formia. Don Gennaro Petruccelli è il nuovo parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Formia. Originario di Gaeta, a 39 anni, Don Gennaro raccoglie il testimone di Don Mariano Salpinone, che a lungo è stato il parroco della comunità di Gianola e del villaggio Don Bosco, prima di congedarsi e partire come missionario in Cina. Nominato dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, Don Gennaro Petruccelli è stato vicario a Iti e parroco a Maranola alla Chiesa di San Luca Evangelista e guida l'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto ed è responsabile del Museo Diocesano di Gaeta. Ora si appresta ad iniziare una nuova esperienza pastorale in una delle comunità più importanti di Formia e dell'intera diocesi, alla quale fa riferimento anche l'oratorio Don Bosco, impegnato nelle attività riservate ai ragazzi e ai giovani. Nel corso degli anni il suo impegno si è sviluppato anche in diversi ambiti della vita dell'arcidiocesi di Gaeta. Tra il 2013 e il 2018 è stato assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e dal 2015 alla guida dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto. A questi incarichi si sono aggiunte le responsabilità legate all'archivio, alla biblioteca e al museo diocesano, settori attraverso i quali Don Petruccelli ha continuato a dedicarsi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa locale. Dal 2017 inoltre insegna storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Con il nuovo incarico alla guida della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Don Gennaro Petruccelli si prepara dunque ad affrontare una nuova tappa del proprio ministero sacerdotale, portando nella comunità formiana l'esperienza maturata in questi anni tra parrocchia, giovani, cultura e formazione. Per la comunità del Cuore Immacolato di Maria si apre ora una nuova fase in cui Don Gennaro sarà chiamato a proseguire il cammino già intrapreso con grandi risultati e profonda umanità da Don Mariano Salpinone e rafforzare ulteriormente il rapporto tra la parrocchia, le famiglie, i giovani e il territorio. Il prossimo 29 settembre ricorreranno 10 anni dalla scomparsa del senatore ed ex sindaco di Formia Michele Forte. La sua figura è stata ricordata a Latina con la intitolazione dell'aula consiliare della provincia di Latina di cui era stato presidente in occasione del 9° anniversario. Era emersa però anche l'intenzione di dedicargli un pezzo della sua città. La proposta della famiglia tramite l'associazione Michele Forte è stata condivisa con proprio decreto dal presidente della provincia Federico Carnevale e votata giovedì dalla giunta comunale di Formia. Prevede l'intitolazione di via rotabile in via Michele Forte, senatore e sindaco. La scelta è caduta proprio su quei luoghi dove il politico mosse i suoi primi passi, divenuto in poco tempo un bacino di consensi. Si tratta infatti del tratto della strada provinciale 112 che arriva fino al cimitero di Maranola e Trivio e poi riprende per un secondo tratto dalla località Ciriano fino al cimitero di Castelnuovo, dal chilometro 5,350 al chilometro 8,250. Applaudono all'iniziativa i consigli della Lega, Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli, che la ritengono un riconoscimento all'uomo prima che al politico. Da sempre vicini al leader scomparso, i consiglieri ricordano le sue decine di battaglie per un territorio troppo spesso inascoltato e la sua enorme disponibilità ad incontrare chiunque. Bene hanno fatto il sindaco Taddeo e il presidente della provincia Carnevale a portare avanti questa iniziativa con la famiglia Forte, aggiungono i consiglieri della Lega. Il ricordo del senatore continua ad unire istituzioni, segno di un'eredità umana e politica che parla ancora alle nuove generazioni. Per il presidente della provincia Federico Carnevale, l'intitolazione proposta non assume carattere meramente celebrativo, ma costituisce un atto di memoria istituzionale volto a riconoscere il contributo alla crescita democratica, civile e amministrativa della comunità pontina e a trasmettere alle generazioni future il valore del servizio alle istituzioni. Michele Forte è stato sindaco di Formia dal 1985 al 1992 e poi dal 2008 al 2013. È stato senatore della Repubblica dal 2001 al 2008. Via al campionamento e all'analisi delle acque e dei canali presenti sul territorio comunale di Minturno. Lo ha disposto l'amministrazione comunale che intende conoscere la qualità delle acque per acquisire gli elementi utili alla valutazione ed eventualmente adottare i provvedimenti necessari. L'ufficio competente del comune attraverso una determina ha deliberato l'affidamento ad una società del settore, la Ecoricerche di Capua. Inoltre, lo stesso ufficio intende procedere con una campagna di campionamento sui canali, individuando di volta in volta i punti di prelievo sulla base delle esigenze e delle criticità riscontrate. Le attività saranno eseguite dalla ditta di Capua con metodologie di campionamento e analisi idonee alla tipologia di acque che saranno sottoposte al controllo. Un'iniziativa che il Comune di Minturno ritiene

0: necessari anche in considerazione di alcuni episodi che si sono verificati in passato. Tra i canali sotto osservazione c'è ovviamente Recillo, che in più occasioni è stato al centro di attenzioni e di polemiche, dove tempo addietro venne scoperto un versamento abusivo, il cui responsabile fu individuato e denunciato. E nel periodo di Ferragosto scattò l'allarme per una fuoriuscita nel canale per il non perfetto funzionamento dell'impianto di sollevamento, che obbligò il sindaco ad emettere il divieto di balneazione per 25 metri ai lati della foce del rio, anche se il versamento fu quasi subito bloccato da acqua latina. Oggi penultima giornata dei festeggiamenti patronali in onore della patrona di Scauri, Maria Santissima dell'Immacolata. Il sindaco Gerardo Stefanelli accoglierà tra le 14.30 e le 15 sul ponte Real Ferdinando il sino di cielo Le Guido di Leone per unirsi ai fedeli del vicino comune Aurunco impegnati nel tradizionale pellegrinaggio mariano a piedi verso il santuario della Madonna della Civita di Itri. Il cammino lungo la via Appia proseguirà con la consueta sosta nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima dell'Immacolata alle 17.30 e il saluto ai fedeli al confine tra Scauri e Gianola. Alle 21.30 al campo Don Pecorini, musica con la cover band di Alessandra Amoroso, direttamente da Rai 2.
1: Radio Formia, informa, sport.
0: Tanti gol ieri nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza. La polisportiva Gaeta ha pareggiato al Ricinello 4-4 con la Lodigiani. Una partita rocambolesca che la formazione gaetana avrebbe potuto vincere, ma si è fatto invece rimontare nella seconda parte della gara. In vantaggio la Lodigiani con un gol di Palluzzi al settimo, poi il pareggio di Sbordone per il Gaeta al 24esimo del primo tempo e il sorpasso al 38esimo con un gol di De La Fuente, quindi l'altro gol del 3-1 al 40esimo con Giordano. All'inizio della ripresa, al settimo, ha accorciato le distanze Muzzi, poi ancora in gol Sbordone per il Gaeta e infine il pareggio definitivo al 41esimo ripresa con Ciotoli della formazione romana. 6 gol in Pomezia Monte San Giovanni Campano, partita giocata a porte chiuse con la vittoria del Pomezia per 4-2. Vittoria esterna del Salaria 2-1 sul campo della Vissezze. Sul testo di misura dello Sterparo sulla Romulia per 2-1, altra vittoria sempre di misura per 1-0 del Roma City sul Roccasecca, più netta l'affermazione del Real San Basilio sull'Arce per 3-1 e vittoria esterna nel derby del Ferentino sul campo della Latri per 2-1. Successo importante allo stadio Washington Parisio delle città di Formia nel derby interprovinciale contro il Cassino. È finita 2-1 per i biancazzurri formiani che sono andati in gol al 9 del primo tempo con un colpo di testa di De Pretis. Poi c'è stato il pareggio al 15esimo ad opera di Celli per il Cassino con un calcio di punizione molto ben calibrato. Al 26esimo il città di Formia di nuovo in vantaggio con il centravanti Gomez su calcio di rigore. Nella ripresa il risultato non è cambiato, una vittoria meritata per la compagine formiana, come sottolinea lo stesso allenatore Alessio Ciardi.
2: Si parte con il piede giusto, un derby molto sentito contro il Cassino, una squadra retrocessa dalla Serie D, quindi un momento importante da festeggiare.
3: Era una partita, la prima di campionato, sicuramente non era una partita semplice. Ci è capitato una delle candidate alla vittoria finale, quindi abbiamo interpretato secondo me benissimo la gara, abbiamo subito e sofferto quanto c'era da soffrire, però abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissima intensità dove abbiamo sbloccato la gara, avevamo l'opportunità di
2: una bella azione.
3: Raddoppiare subito, poi comunque siamo stati bravi dopo il gol loro a rimanere con la testa in partita e meritatamente siamo andati, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-1. Il secondo tempo con queste temperature abbiamo gestito, abbiamo avuto diverse opportunità di andare sul 3-1 e senza soffrire mai, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me la vittoria del Formia è meritata.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca. Ithaca, l'altra città.
1: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radiofornia sei pronto a rivivere

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Cercavi me non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrato. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su di. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un incidente stradale avvenuto l'altra sera verso le 22 a Formia all'incrocio di Santo Ianni nei pressi della pizzeria Pucci e Manella. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una vettura bianca che si è ribaltata con gli airbag fuoriusciti e una Ford Fiesta ferma al centro dell'incrocio. L'impatto ha richiesto l'intervento di numerosi soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Per fortuna però le persone coinvolte nell'incidente non sono risultate gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Settembre di fuoco sui Monti Aurunci. Verso le 15 dello scorso pomeriggio le fiamme violente si sono sviluppate in via della montagna circa 2 chilometri prima del quadrivio dell'altopiano di Acquaviva nel territorio di Formia. Si tratta dell'unica strada che conduce sul Monte Redentore e la chiesetta di San Michele Arcangelo, l'itinerario più importante di tutto il parco, ma negli ultimi anni il più aggredito dal fuoco. Ad alimentare l'incendio, questa volta, un intero costone di macchia e sterpaglie. Le fiamme sono arrivate alla strada e i vigili del fuoco ad impedire l'accesso per quasi 2 ore. Si tratta di una strada molto frequentata ma a strapiombo, con curve continue, la cui percorrenza con 2 auto che procedono in senso di marcia opposto è già disagevole normalmente. Le fiamme, sospinte dal forte vento, sono giunte sul ciglio e interrotte le vie di comunicazione. Una trentina di turisti presenti in montagna, soprattutto nell'area di picnic di Monte Lapillo, sono stati accompagnati al rifugio Pornito, dove sono stati accolti dai gestori, che in questi giorni stanno lavorando regolarmente ed hanno fatto, come già in passato, da punto di riferimento per i soccorritori. All'operazione di spegnimento hanno contribuito mezzi aerei, il Canadair, i vigili del fuoco e 2 elicotteri della protezione civile regionale. Da terra, insieme agli stessi vigili del fuoco, ha operato la protezione civile del Ver Sud Pontino di Formia. A settembre

L'intervento non riguarderà soltanto la sistemazione dell'area verde, il progetto prevede infatti anche la sostituzione di pini ammalati e ritenuti potenzialmente pericolosi. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante sia sotto il profilo della sicurezza sia per il futuro assetto della pineta, uno degli spazi caratteristici del litorale di Vindicio. L'intervento sulla pineta si presenta così come una delle prossime opere attese sul litorale cittadino, all'interno di un progetto più ampio che punta a trasformare e valorizzare alcuni dei luoghi più frequentati e rappresentativi di Formia. Don Gennaro Petruccelli è il nuovo parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Formia. Originario di Gaeta, a 39 anni, Don Gennaro raccoglie il testimone di Don Mariano Salpinone, che a lungo è stato il parroco della comunità di Gianola e del villaggio Don Bosco, prima di congedarsi e partire come missionario in Cina. Nominato dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, Don Gennaro Petruccelli è stato vicario a Itri e parroco a Maranola alla Chiesa di San Luca Evangelista e guida l'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto ed è responsabile del Museo Diocesano di Gaeta. Ora si appresta ad iniziare una nuova esperienza pastorale in una delle comunità più importanti di Formia e dell'intera diocesi, alla quale fa riferimento anche l'oratorio Don Bosco, impegnato nelle attività riservate ai ragazzi e ai giovani. Nel corso degli anni il suo impegno si è sviluppato anche in diversi ambiti della vita dell'arcidiocesi di Gaeta. Tra il 2013 e il 2018 è stato assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e dal 2015 alla guida dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto. A questi incarichi sono aggiunte le responsabilità legate all'archivio, alla biblioteca e al museo diocesano, settori attraverso i quali Don Petruccelli ha continuato a dedicarsi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa locale. Dal 2017 inoltre insegna storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Con il nuovo incarico alla guida della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Don Gennaro Petruccelli si prepara dunque ad affrontare una nuova tappa del proprio ministero sacerdotale, portando nella comunità formiana l'esperienza maturata in questi anni tra parrocchia, giovani, cultura e formazione. Per la comunità del Cuore Immacolato di Maria si apre ora una nuova fase in cui Don Gennaro sarà chiamato a proseguire il cammino già intrapreso con grandi risultati e profonda umanità da Don Mariano Salpinone e rafforzare ulteriormente il rapporto tra la parrocchia, le famiglie, i giovani e il territorio. Il prossimo 29 settembre ricorreranno 10 anni dalla scomparsa del senatore ed ex sindaco di Formia Michele Forte. La sua figura è stata ricordata a Latina con la intitolazione dell'aula consiliare della provincia di Latina di cui era stato presidente in occasione del 9° anniversario. Era emersa però anche l'intenzione di dedicargli un pezzo della sua città. La proposta della famiglia tramite l'associazione Michele Forte è stata condivisa con proprio decreto dal presidente della provincia Federico Carnevale e votata giovedì dalla giunta comunale di Formia. Prevede l'intitolazione di via rotabile in via Michele Forte, senatore e sindaco. La scelta è caduta proprio su quei luoghi dove il politico mosse i suoi primi passi, divenuto in poco tempo un bacino di consensi. Si tratta infatti del tratto della strada provinciale 112 che arriva fino al cimitero di Maranola e Trivio e poi riprende per un secondo tratto dalla località Ciriano fino al cimitero di Castelnuovo, dal chilometro 5,350 al chilometro 8,250. Applaudono all'iniziativa i consiglieri della Lega, Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli, che la ritengono un riconoscimento all'uomo prima che al politico. Da sempre vicini al leader scomparso, i consiglieri ricordano le sue decine di battaglie per un territorio troppo spesso inascoltato e la sua enorme disponibilità ad incontrare chiunque. Bene hanno fatto il sindaco Taddeo e il presidente della provincia Carnevale a portare avanti questa iniziativa con la famiglia Forte, aggiungono i consiglieri della Lega. Il ricordo del senatore continua ad unire istituzioni, segno di un'eredità umana e politica che parla ancora alle nuove generazioni. Per il presidente della provincia Federico Carnevale, l'intitolazione proposta non assume carattere meramente celebrativo, ma costituisce un atto di memoria istituzionale volto a riconoscere il contributo alla crescita democratica, civile e amministrativa della comunità pontina e a trasmettere alle generazioni future il valore del servizio alle istituzioni. Michele Forte è stato sindaco di Formia dal 1985 al 1992 e poi dal 2008 al 2013. È stato senatore della Repubblica dal 2001 al 2008. Via al campionamento e all'analisi delle acque e dei canali presenti sul territorio comunale di Minturno. Lo ha disposto l'amministrazione comunale e intende conoscere la qualità delle acque per acquisire gli elementi utili alla valutazione ed eventualmente adottare i provvedimenti necessari.
L'ufficio competente del comune, attraverso una determina, ha deliberato l'affidamento ad una società del settore, la Ecoricerche di Capua. Inoltre, lo stesso ufficio intende procedere con una campagna di campionamento

0: sui canali, individuando di volta in volta i punti di prelievo sulla base delle esigenze e delle criticità riscontrate. Le attività saranno eseguite dalla ditta di Capua con metodologie di campionamento e analisi idonee alla tipologia di acque che saranno sottoposte al controllo. Un'iniziativa che il Comune di Minturno ritiene necessaria anche in considerazione di alcuni episodi che si sono verificati in passato. Tra i canali sotto osservazione c'è ovviamente Recillo, che in più occasioni è stato al centro di attenzioni e di polemiche, dove tempo addietro venne scoperto un versamento abusivo, il cui responsabile fu individuato e denunciato. E nel periodo di Ferragosto scattò l'allarme per una fuoriuscita nel canale per il non perfetto funzionamento dell'impianto di sollevamento, che obbligò il sindaco ad emettere il divieto di balneazione per 25 metri ai lati della foce del rio, anche se il versamento fu quasi subito bloccato da acqua latina. Oggi penultima giornata dei festeggiamenti patronali in onore della patrona di Scauri, Maria Santissima dell'Immacolata. Il sindaco Gerardo Stefanelli accoglierà tra le 14.30 e le 15 sul ponte Real Ferdinando il sino di cielo Le Guido di Leone per unirsi ai fedeli del vicino comune Aurunco impegnati nel tradizionale pellegrinaggio mariano a piedi verso il santuario della Madonna della Civita di Itri. Il cammino lungo la via Appia proseguirà con la consueta sosta nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima dell'Immacolata alle 17.30 e il saluto ai fedeli al confine tra Scauri e Gianola. Alle 21.30 al campo Don Pecorini, musica con la cover band di Alessandra Amoroso, direttamente da Rai 2.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Tanti gol ieri nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza. La polisportiva Gaeta ha pareggiato al Ricinello 4-4 con la Lodigiani. Una partita rocambolesca che la formazione gaetana avrebbe potuto vincere, ma si è fatto invece rimontare nella seconda parte della gara. In vantaggio la Lodigiani con un gol di Palluzzi al settimo, poi il pareggio di Sbordone per il Gaeta al 24esimo del primo tempo ed il sorpasso al 38esimo con un gol di Della Fuente, quindi l'altro gol del 3-1 al 40esimo con Giordano. All'inizio della ripresa, al settimo, accorciato le distanze Muzzi, poi ancora in gol Sbordone per il Gaeta e infine il pareggio definitivo al 41esimo ripresa con Ciotoli della formazione romana. 6 gol in Pomezia Monte San Giovanni Campano, partita giocata a porte chiuse con la vittoria del Pomezia per 4-2. Vittoria esterna del Salaria 2-1 sul campo della Vissezze. Il testo di misura dello Sterparo sulla Romulia per 2-1, altra vittoria sempre di misura per 1-0 del Roma City sul Roccasecca, più netta l'affermazione del Real San Basilio sull'Arce per 3-1 e vittoria esterna nel derby del Ferentino sul campo della Latri per 2-1. Successo importante allo stadio Washington Parisio delle città di Formia nel derby interprovinciale contro il Cassino. È finita 2-1 per i biancazzurri formiani che sono andati in gol al 9 del primo tempo con un colpo di testa di De Pretis. Poi c'è stato il pareggio al 15esimo ad opera di Celli per il Cassino con un calcio di punizione molto ben calibrato. Al 26esimo il città di Formia di nuovo in vantaggio con il centravanti Gomez su calcio di rigore. Nella ripresa il risultato non è cambiato, una vittoria meritata per la compagine formiana, come sottolinea lo stesso allenatore Alessio Ciardi.
2: Si parte con il piede giusto, un derby molto sentito contro il Cassino, una squadra retrocessa dalla Serie D, quindi un momento importante da festeggiare.
3: Era una partita, la prima di campionato, sicuramente non era una partita semplice. Ci è capitato una delle candidate alla vittoria finale, quindi abbiamo interpretato secondo me benissimo la gara, abbiamo subito e sofferto quanto c'era da soffrire, però abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissima intensità dove abbiamo sbloccato la gara, avevamo l'opportunità di
2: una bella azione,
3: raddoppiare subito, poi comunque siamo stati bravi dopo il gol loro a rimanere con la testa in partita e meritatamente siamo andati, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-1. Il secondo tempo con queste temperature abbiamo gestito, abbiamo avuto diverse opportunità di andare sul 3-1 e senza soffrire mai, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me la vittoria del Formia è meritata.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
6: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
5: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
5: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

Invece io mi voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo dalla Pontina, per chi viaggia in direzione di Latina si segnalano code per traffico intenso tra via Apriliana e via Fossignano. Andiamo a Latina Centro, rallentamenti per traffico interessano via Emanuele Filiberto, via Epitaffio, viale Umberto I e viale 21 Aprile. Scendiamo più a sud, nel Basso Lazio, code sulla Flacca all'altezza di Vendicio verso Formia. Passiamo ora al Frusinate, rallentamenti per traffico intenso in via dei Monti Lepini all'altezza di via Armando Bona in direzione di Frosinone. Nel centro urbano di Frosinone si procede a rilento in via Aldo Moro, via Marittima e sulla via Perfiuggi. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea Roma-Napoli via Cassino, circolazione al momento sospesa tra Colle Mattia e Zagarolo a causa di un guasto tecnico a un treno, ritardi per i treni regionali. È tutto da Arianna Croce e Astral Info Mobilità, grazie dell'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: children.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un incidente stradale avvenuto l'altra sera verso le 22 a Formia all'incrocio di Santo Ianni nei pressi della pizzeria Pucci e Manella. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una vettura bianca che si è ribaltata con gli airbag fuoriusciti e una Ford Fiesta ferma al centro dell'incrocio. L'impatto ha richiesto l'intervento di numerosi soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Per fortuna però le persone coinvolte nell'incidente non sono risultate gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Settembre di fuoco sui Monti Aurunci. Verso le 15 dello scorso pomeriggio le fiamme violente si sono sviluppate in via della montagna circa 2 chilometri prima del quadrivio dell'altopiano di Acquaviva nel territorio di Formia. Si tratta dell'unica strada che conduce sul Monte Redentore e la chiesetta di San Michele Arcangelo, l'itinerario più importante di tutto il parco, ma negli ultimi anni il più aggredito dal fuoco. Ad alimentare l'incendio, questa volta, un intero costone di macchia e sterpaglie. Le fiamme sono arrivate alla strada e i vigili del fuoco ad impedire l'accesso per quasi 2 ore. Si tratta di una strada molto frequentata ma a strapiombo, con curve continue, la cui percorrenza con due auto che procedono in senso di marcia opposto è già disagevole normalmente. Le fiamme, sospinte dal forte vento, sono giunte sul ciglio e interrotte le vie di comunicazione. Una trentina di turisti presenti in montagna, soprattutto nell'area di picnic di Monte Lapillo, sono stati accompagnati al rifugio Pornito, dove sono stati accolti dai gestori, che in questi giorni stanno lavorando regolarmente ed hanno fatto, come già in passato, da punto di riferimento per i soccorritori. All'operazione di spegnimento hanno contribuito mezzi aerei, il Canadair, i vigili del fuoco e due elicotteri della protezione civile regionale. Da terra, insieme agli stessi vigili del fuoco, ha operato la protezione civile del Ver Sud Pontino di Formia. A settembre al via la sistemazione della pineta di Vindicio. Si apre dunque una nuova fase per la pineta con la riqualificazione dell'area. Dopo l'apertura del primo tratto della passeggiata di Cicerone, l'attenzione si sposta ora sulla pineta, dove l'amministrazione comunale prevede l'avvio dei lavori in questo mese di settembre. Il sindaco Gianluca Taddeo, illustrando i prossimi interventi collegati al più ampio programma di riqualificazione del litorale, ha annunciato che a settembre prenderà il via la sistemazione della pineta di Vindicio dopo la conclusione della procedura di gara. L'intervento non riguarderà soltanto la sistemazione dell'area verde, il progetto prevede infatti anche la sostituzione di pini ammalati e ritenuti potenzialmente pericolosi. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante sia sotto il profilo della sicurezza sia per il futuro assetto della pineta, uno degli spazi caratteristici del litorale di Vindicio. L'intervento sulla pineta si presenta così come una delle prossime opere attese sul litorale cittadino, all'interno di un progetto più ampio che punta a trasformare e valorizzare alcuni dei luoghi più frequentati e rappresentativi di Formia. Don Gennaro Petruccelli è il nuovo parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Formia. Originario di Gaeta, a 39 anni, Don Gennaro raccoglie il testimone di Don Mariano Salpinone, che a lungo è stato il parroco della comunità di Gianola e del villaggio Don Bosco, prima di congedarsi e partire come missionario in Cina. Nominato dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, Don Gennaro Petruccelli è stato vicario a Iti e parroco a Maranola alla Chiesa di San Luca Evangelista e guida l'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto ed è responsabile del Museo Diocesano di Gaeta. Ora si appresta ad iniziare una nuova esperienza pastorale in una delle comunità più importanti di Formia e dell'intera diocesi, alla quale fa riferimento anche l'oratorio Don Bosco, impegnato nelle attività riservate ai ragazzi e ai giovani. Nel corso degli anni il suo impegno si è sviluppato anche in diversi ambiti della vita dell'arcidiocesi di Gaeta. Tra il 2013 e il 2018 è stato assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e dal 2015 alla guida dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto. A questi incarichi si sono aggiunte le responsabilità legate all'archivio, alla biblioteca e al museo diocesano, settori attraverso i quali Don Petruccelli ha continuato a dedicarsi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa locale. Dal 2017 inoltre insegna storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Con il nuovo incarico alla guida della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Don Gennaro Petruccelli si prepara dunque ad affrontare una nuova tappa del proprio ministero sacerdotale, portando nella comunità formiana l'esperienza maturata in questi anni tra parrocchia, giovani, cultura e formazione. Per la comunità del Cuore Immacolato di Maria si apre ora una nuova fase in cui Don Gennaro sarà chiamato a proseguire il cammino già intrapreso con grandi risultati e profonda umanità da Don Mariano Salpinone e rafforzare ulteriormente il rapporto tra la parrocchia, le famiglie, i giovani e il territorio. Il prossimo 29 settembre ricorreranno 10 anni dalla scomparsa del senatore ed ex sindaco di Formia Michele Forte. La sua figura è stata ricordata a Latina con la intitolazione dell'aula consiliare della provincia di Latina di cui era stato presidente in occasione del 9° anniversario. Era emersa però anche l'intenzione di dedicargli un pezzo della sua città. La proposta della famiglia tramite l'associazione Michele Forte è stata condivisa con proprio decreto dal presidente della provincia Federico Carnevale e votata giovedì dalla giunta comunale di Formia. Prevede l'intitolazione di via rotabile in via Michele Forte, senatore e sindaco. La scelta è caduta proprio su quei luoghi dove il politico mosse i suoi primi passi, divenuto in poco tempo un bacino di consensi. Si tratta infatti del tratto della strada provinciale 112 che arriva fino al cimitero di Maranola e Trivio e poi riprende per un secondo tratto dalla località Ciriano fino al cimitero di Castelnuovo, dal chilometro 5,350 al chilometro 8,250. Applaudono all'iniziativa i consigli della Lega, Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli, che la ritengono un riconoscimento all'uomo prima che al politico. Da sempre vicini al leader scomparso, i consiglieri ricordano le sue decine di battaglie per un territorio troppo spesso inascoltato e la sua enorme disponibilità ad incontrare chiunque. Bene hanno fatto il sindaco Taddeo e il presidente della provincia Carnevale a portare avanti questa iniziativa con la famiglia Forte, aggiungono i consiglieri della Lega. Il ricordo del senatore continua ad unire istituzioni, segno di un'eredità umana e politica che parla ancora alle nuove generazioni. Per il presidente della provincia Federico Carnevale, l'intitolazione proposta non assume carattere meramente celebrativo, ma costituisce un atto di memoria istituzionale volto a riconoscere il contributo alla crescita democratica, civile e amministrativa della comunità pontina e a trasmettere alle generazioni future il valore del servizio alle istituzioni. Michele Forte è stato sindaco di Formia dal 1985 al 1992 e poi dal 2008 al 2013. È stato senatore della Repubblica dal 2001 al 2008. Via al campionamento e all'analisi delle acque e dei canali presenti sul territorio comunale di Minturno. Lo ha disposto l'amministrazione comunale che intende conoscere la qualità delle acque per acquisire gli elementi utili alla valutazione ed eventualmente adottare i provvedimenti necessari. L'ufficio competente del comune attraverso una determina ha deliberato l'affidamento ad una società del settore, la Ecoricerche di Capua. Inoltre, lo stesso ufficio intende procedere con una campagna di campionamento sui canali, individuando di volta in volta i punti di prelievo sulla base delle esigenze e delle criticità riscontrate. Le attività saranno eseguite dalla ditta di Capua con metodologie di campionamento e analisi idonee alla tipologia di acque che saranno sottoposte al controllo. Un'iniziativa che il Comune di Minturno ritiene necessaria anche in considerazione di alcuni episodi che si sono verificati in passato. Tra i canali sotto osservazione c'è ovviamente Recillo, che in più occasioni è stato al centro di attenzioni e di polemiche, dove tempo addietro venne scoperto un versamento abusivo, il cui responsabile fu individuato e denunciato. E nei periodi di Ferragosto scattò l'allarme per una fuoriuscita nel canale per il non perfetto funzionamento dell'impianto di sollevamento, che obbligò il sindaco ad emettere il divieto di balneazione per 25 metri ai lati della foce del rio, anche se il versamento fu quasi subito bloccato da acqua latina. Oggi penultima giornata dei festeggiamenti patronali in onore della patrona di Scauri, Maria Santissima dell'Immacolata. Il sindaco Gerardo Stefanelli accoglierà tra le 14.30 e le 15 sul ponte Real Ferdinando il sino di cielo Le Guido di Leone per unirsi ai fedeli del vicino comune Aurunco impegnati nel tradizionale pellegrinaggio mariano a piedi verso il santuario della Madonna della Civita di Itri. Il cammino lungo la via Appia proseguirà con la consueta sosta nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima dell'Immacolata alle 17.30 e il saluto ai fedeli al confine tra Scauri e Gianola. Alle 21.30 al campo Don Pecorini, musica con la cover band di Alessandra Amoroso, direttamente da Rai 2.
4: Radio Formia informa.
3: Tanti gol ieri nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza. La Polisportiva Gaeta ha pareggiato al Ricinello 4-4 con la Lodigiani. Una partita rocambolesca che la formazione gaetana avrebbe potuto vincere, ma si è fatto invece rimontare nella seconda parte della gara. In vantaggio la Lodigiani con un gol di Palluzzi al settimo, poi il pareggio di Sbordone per il Gaeta al 24esimo del primo tempo e il sorpasso al 38esimo con un gol di Della Fuente, quindi l'altro gol del 3-1 al 40esimo con Giordano. All'inizio della ripresa, al settimo, accorciato le distanze Muzzi, poi ancora in gol Sbordone per il Gaeta e infine il pareggio definitivo al 41esimo ripresa con Ciotoli della formazione romana. 6 gol in Pomezia Monte San Giovanni Campano, partita giocata a porte chiuse con la vittoria di Pomezia per 4-2. Vittoria esterna del Salaria 2-1 sul campo della Vissezze. Sul testo di misura dello Sterparo sulla Romulia per 2-1, altra vittoria sempre di misura per 1-0 del Roma City sul Roccasecca, più netta l'affermazione del Real San Basilio sull'Arce per 3-1 e vittoria esterna nel derby del Ferentino sul campo della Latri per 2-1. Successo importante allo stadio Washington Parisio delle città di Formia nel derby interprovinciale contro il Cassino. È finita 2-1 per i biancazzurri formiani che sono andati in gol al 9 del primo tempo con un colpo di testa di De Pretis. Poi c'è stato il pareggio al 15esimo ad opera di Celli per il Cassino con un calcio di punizione molto ben calibrato. Al 26esimo il città di Formia di nuovo in vantaggio con il centravanti Gomez su calcio di rigore. Nella ripresa il risultato non è cambiato, una vittoria meritata per la compagine formiana, come sottolinea lo stesso allenatore Alessio Ciardi.
5: Si parte con il piede giusto, un derby molto sentito contro il Cassino, una squadra retrocessa dalla Serie D, quindi un momento importante da festeggiare.
6: Era una partita, la prima di campionato, sicuramente non era una partita semplice. Ci è capitato una delle candidate alla vittoria finale, quindi abbiamo interpretato secondo me benissimo la gara, abbiamo subito e sofferto quanto c'era da soffrire, però abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissima intensità dove abbiamo sbloccato la gara, avevamo l'opportunità di
5: una bella azione.
6: Raddoppiare subito, poi comunque siamo stati bravi dopo il gol loro a rimanere con la testa in partita e meritatamente siamo andati, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-1. Il secondo tempo con queste temperature abbiamo gestito, abbiamo avuto diverse opportunità di andare sul 3-1 e senza soffrire mai, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me la vittoria del Formia è meritata.
3: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia.
7: ricordi,
8: emozioni,
7: sensazioni che sanno di
8: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo dalla Pontina, per chi viaggia in direzione di Latina si segnalano code per traffico intenso tra via Apriliana e via Fossignano. Andiamo a Latina Centro, rallentamenti per traffico interessano via Emanuele Filiberto, via Epitaffio, viale Umberto I e viale 21 Aprile. Scendiamo più a sud, nel Basso Lazio, code sulla Flacca all'altezza di Vendicio verso Formia. Passiamo ora al Frusinate, rallentamenti per traffico intenso in via dei Monti Lepini all'altezza di via Armando Bona in direzione di Frosinone. Nel centro urbano di Frosinone si procede a rilento in via Aldo Moro, via Marittima e sulla via Perfiuggi. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea Roma-Napoli via Cassino, circolazione al momento sospesa tra Colle Mattia e Zagarolo a causa di un guasto tecnico a un treno, ritardi per i treni regionali. È tutto da Arianna Carocci, Astral Info Mobilità, grazie dell'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: morire.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un incidente stradale avvenuto l'altra sera verso le 22 a Formia all'incrocio di Santo Ianni nei pressi della pizzeria Pucci e Manella. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una vettura bianca che si è ribaltata con gli airbag fuoriusciti e una Ford Fiesta ferma al centro dell'incrocio. L'impatto ha richiesto l'intervento di numerosi soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Per fortuna però le persone coinvolte nell'incidente non sono risultate gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Settembre di fuoco sui Monti Aurunci. Verso le 15 dello scorso pomeriggio le fiamme violente si sono sviluppate in via della montagna circa 2 chilometri prima del quadrivio dell'altopiano di Acquaviva nel territorio di Formia. Si tratta dell'unica strada che conduce sul Monte Redentore e la chiesetta di San Michele Arcangelo, l'itinerario più importante di tutto il parco, ma negli ultimi anni il più aggredito dal fuoco. Ad alimentare l'incendio, questa volta, un intero costone di macchia e sterpaglie. Le fiamme sono arrivate alla strada e i vigili del fuoco ad impedire l'accesso per quasi 2 ore. Si tratta di una strada molto frequentata ma a strapiombo, con curve continue, la cui percorrenza con due auto che procedono in senso di marcia opposto è già disagevole normalmente. Le fiamme, sospinte dal forte vento, sono giunte sul ciglio e interrotte le vie di comunicazione. Una trentina di turisti presenti in montagna, soprattutto nell'area di picnic di Monte Lapillo, sono stati accompagnati al rifugio Pornito, dove sono stati accolti dai gestori, che in questi giorni stanno lavorando regolarmente ed hanno fatto, come già in passato, da punto di riferimento per i soccorritori. All'operazione di spegnimento hanno contribuito mezzi aerei, il Canadair, i vigili del fuoco e due elicotteri della protezione civile regionale. Da terra, insieme agli stessi vigili del fuoco, ha operato la protezione civile del Ver Sud Pontino di Formia. A settembre al via la sistemazione della pineta di Vindicio. Si apre dunque una nuova fase per la pineta con la riqualificazione dell'area. Dopo l'apertura del primo tratto della passeggiata di Cicerone, l'attenzione si sposta ora sulla pineta, dove l'amministrazione comunale prevede l'avvio dei lavori in questo mese di settembre. Il sindaco Gianluca Taddeo, illustrando i prossimi interventi collegati al più ampio programma di riqualificazione del litorale, ha annunciato che a settembre prenderà il via la sistemazione della pineta di Vindicio dopo la conclusione della procedura di gara. L'intervento non riguarderà soltanto la sistemazione dell'area verde, il progetto prevede infatti anche la sostituzione di pini ammalati e ritenuti potenzialmente pericolosi. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante sia sotto il profilo della sicurezza sia per il futuro assetto della pineta, uno degli spazi caratteristici del litorale di Vindicio. L'intervento sulla pineta si presenta così come una delle prossime opere attese sul litorale cittadino, all'interno di un progetto più ampio che punta a trasformare e valorizzare alcuni dei luoghi più frequentati e rappresentativi di Formia. Don Gennaro Petruccelli è il nuovo parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Formia. Originario di Gaeta, a 39 anni, Don Gennaro raccoglie il testimone di Don Mariano Salpinone, che a lungo è stato il parroco della comunità di Gianola e del villaggio Don Bosco, prima di congedarsi e partire come missionario in Cina. Nominato dall'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, Don Gennaro Petruccelli è stato vicario a Iti e parroco a Maranola alla Chiesa di San Luca Evangelista e guida l'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto ed è responsabile del Museo Diocesano di Gaeta. Ora si appresta ad iniziare una nuova esperienza pastorale in una delle comunità più importanti di Formia e dell'intera diocesi, alla quale fa riferimento anche l'oratorio Don Bosco, impegnato nelle attività riservate ai ragazzi e ai giovani. Nel corso degli anni il suo impegno si è sviluppato anche in diversi ambiti della vita dell'arcidiocesi di Gaeta. Tra il 2013 e il 2018 è stato assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e dal 2015 alla guida dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto. A questi incarichi si sono aggiunte le responsabilità legate all'archivio, alla biblioteca e al museo diocesano, settori attraverso i quali Don Petruccelli ha continuato a dedicarsi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa locale. Dal 2017 inoltre insegna storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Con il nuovo incarico alla guida della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Don Gennaro Petruccelli si prepara dunque ad affrontare una nuova tappa del proprio ministero sacerdotale, portando nella comunità formiana l'esperienza maturata in questi anni tra parrocchia, giovani, cultura e formazione. Per la comunità del Cuore Immacolato di Maria si apre ora una nuova fase in cui Don Gennaro sarà chiamato a proseguire il cammino già intrapreso con grandi risultati e profonda umanità da Don Mariano Salpinone e rafforzare ulteriormente il rapporto tra la parrocchia, le famiglie, i giovani e il territorio. Il prossimo 29 settembre ricorreranno 10 anni dalla scomparsa del senatore ed ex sindaco di Formia Michele Forte. La sua figura è stata ricordata a Latina con la intitolazione dell'aula consiliare della provincia di Latina di cui era stato presidente in occasione del 9° anniversario. Era emersa però anche l'intenzione di dedicargli un pezzo della sua città. La proposta della famiglia tramite l'associazione Michele Forte è stata condivisa con proprio decreto dal presidente della provincia Federico Carnevale e votata giovedì dalla giunta comunale di Formia. Prevede l'intitolazione di via rotabile in via Michele Forte, senatore e sindaco. La scelta è caduta proprio su quei luoghi dove il politico mosse i suoi primi passi, divenuto in poco tempo un bacino di consensi. Si tratta infatti del tratto della strada provinciale 112 che arriva fino al cimitero di Marano e Trivio e poi riprende per un secondo tratto dalla località Ciriano fino al cimitero di Castelnuovo, dal chilometro 5,350 al chilometro 8,250. Applaudono all'iniziativa i consigli della Lega, Antonio Di Rocco, Amato Lamura e Nicola Riccardelli, che la ritengono un riconoscimento all'uomo prima che al politico. Da sempre vicini al leader scomparso, i consiglieri ricordano le sue decine di battaglie per un territorio troppo spesso inascoltato e la sua enorme disponibilità ad incontrare chiunque. Bene hanno fatto il sindaco Taddeo e il presidente della provincia Carnevale a portare avanti questa iniziativa con la famiglia Forte.

0: 2013. È stato senatore della Repubblica dal 2001 al 2008. Via al campionamento e all'analisi delle acque e dei canali presenti sul territorio comunale di Minturno. Lo ha disposto l'amministrazione comunale, che intende conoscere la qualità delle acque per acquisire gli elementi utili alla valutazione ed eventualmente adottare i provvedimenti necessari. L'ufficio competente del comune, attraverso una determina, ha deliberato l'affidamento ad una società del settore, la Ecoricerche di Capua. Inoltre, lo stesso ufficio intende procedere con una campagna di campionamento sui canali, individuando di volta in volta i punti di prelievo sulla base delle esigenze e delle criticità riscontrate. Le attività saranno eseguite dalla ditta di Capua con metodologie di campionamento e analisi idonee alla tipologia di acque che saranno sottoposte al controllo. Un'iniziativa che il Comune di Minturno ritiene necessaria anche in considerazione di alcuni episodi che si sono verificati in passato. Tra i canali sotto osservazione c'è ovviamente Recillo, che in più occasioni è stato al centro di attenzioni e di polemiche, dove tempo addietro venne scoperto un versamento abusivo, il cui responsabile fu individuato e denunciato. E nel periodo di Ferragosto scattò l'allarme per una fuoriuscita nel canale per il non perfetto funzionamento dell'impianto di sollevamento, che obbligò il sindaco ad emettere il divieto di balneazione per 25 metri ai lati della foce del rio, anche se il versamento fu quasi subito bloccato da acqua latina. Oggi, penultima giornata dei festeggiamenti patronali in onore della patrona di Scauri, Maria Santissima dell'Immacolata. Il sindaco Gerardo Stefanelli accoglierà tra le 14.30 e le 15 sul ponte Real Ferdinando il sino di cielo Le Guido di Leone per unirsi ai fedeli del vicino comune Aurunco impegnati nel tradizionale pellegrinaggio mariano a piedi verso il santuario della Madonna della Civita di Itri. Il cammino lungo la via Appia proseguirà con la consueta sosta nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima dell'Immacolata alle 17.30 e il saluto ai fedeli al confine tra Scauri e Gianola. Alle 21.30 al campo Don Pecorini, musica con la cover band di Alessandra Amoroso, direttamente da Rai 2.
1: Radio Formia informa.
0: Tanti gol ieri nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza. La polisportiva Gaeta ha pareggiato al Ricinello 4-4 con la Lodigiani. Una partita rocambolesca che la formazione gaetana avrebbe potuto vincere, ma si è fatto invece rimontare nella seconda parte della gara. In vantaggio la Lodigiani con un gol di Palluzzi al settimo, poi il pareggio di Sbordone per il Gaeta al 24esimo del primo tempo e il sorpasso al 38esimo con un gol di Della Fuente, quindi l'altro gol del 3-1 al 40esimo con Giordano. All'inizio della ripresa, al settimo, accorciato le distanze Muzzi, poi ancora in gol Sbordone per il Gaeta e infine il pareggio definitivo al 41esimo ripresa con Ciotoli della formazione romana. 6 gol in Pomezia Monte San Giovanni Campano, partita giocata a porte chiuse con la vittoria di Pomezia per 4-2. Vittoria esterna del Salaria 2-1 sul campo della Vissezze. Sul testo di misura dello Sterparo sulla Romulia per 2-1, altra vittoria sempre di misura per 1-0 del Roma City sul Roccasecca, più netta l'affermazione del Real San Basilio sull'Arce per 3-1 e vittoria esterna nel derby del Ferentino sul campo della Latri per 2-1. Successo importante allo stadio Washington Parisio delle città di Formia nel derby interprovinciale contro il Cassino. È finita 2-1 per i biancazzurri formiani che sono andati in gol al 9 del primo tempo con un colpo di testa di De Pretis. Poi c'è stato il pareggio al 15esimo ad opera di Celli per il Cassino con un calcio di punizione molto ben calibrato. Al 26esimo il città di Formia di nuovo in vantaggio con il centravanti Gomez su calcio di rigore. Nella ripresa il risultato non è cambiato, una vittoria meritata per la compagine formiana, come sottolinea lo stesso allenatore Alessio Ciardi.
2: Si parte con il piede giusto, un derby molto sentito contro il Cassino, una squadra retrocessa dalla Serie D, quindi un momento importante da festeggiare.
3: Era una partita, la prima di campionato, sicuramente non era una partita semplice. Ci è capitato una delle candidate alla vittoria finale, quindi abbiamo interpretato secondo me benissimo la gara, abbiamo subito e sofferto quanto c'era da soffrire, però abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissima intensità dove abbiamo sbloccato la gara, avevamo l'opportunità di...
2: Una bella azione.

0: raddoppiare subito, poi comunque siamo stati bravi dopo il gol loro a rimanere con la testa in partita e meritatamente siamo andati, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-1. Il secondo tempo con queste temperature abbiamo gestito, abbiamo avuto diverse opportunità di andare sul 3-1 e senza soffrire mai, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché secondo me la vittoria del Forno è meritata.
1: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
2: Ricordi,
7: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
7: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: più.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Radio Fogna, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: She's crazy like a fool.

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. What's Up, i 4 Non Blonde.

Nera, l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana. La posizione numero 10, Fordham Blonde con la loro WhatsApp. Invece al numero 9 troviamo Can We Get It Now, The Prince of Rap.

instabile alla posizione numero 9 il brano dei Prince of Rap, Can We Get In Auger. Come stabile anche il brano che troviamo alla posizione numero 8, Life The Other Way.

Erano dunque gli Hathaway con la loro Life al numero 8 della nostra classifica. Invece al numero 7 c'è Can You Forgive Her?

Casella numero 7 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive? Continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 6, Swift, di Usura.

tre posizioni dalla numero 3 della scorsa settimana alla numero 6 odierna, il brano degli Usura, Swift. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. All That She Want, gli Ace of Base.

Casella numero 5 è occupata questa settimana dagli Ace of Base con la loro All That She Wants. Invece al numero 4 c'è Encores di Dire Straits.

0: Erano i Dire Straits con la loro In Chorus alla posizione numero 4. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. A Brigger Day, Italesa.

guadagna ben 4 posizioni dalla numero 6 alla numero 2 il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What is Love, The Other Way.

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, What is Love, gli Hathaway. Come sempre, con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per What's Up, i Four Non Blonde. Nona, Can We Get Now, e The Prince of Rap. Ottava, Life, gli Hathaway. Settima, Can You Forgive, i Pet Shop Boys. Sesta, Swift, gli Usura. Quinta, All That She Want, gli Ace of Base. Quarta, In Chorus, i Dire Streets. Terza, Brigadier, i Talesa. Seconda, Living on My Own, Freddie Mercury. E ancora prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.